tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Proprio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi, sì lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: giura.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 7 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, la luna nel segno, questo rappresenta un elemento di grande vantaggio, di affermazione. Se poi aggiungiamo che Saturno e Giove sono favorevoli, devo dire che chi si vuole togliere un sassolino dalla scarpa ha giorni preziosi. L'unico rischio è quello di spendere troppo. Toro, prossimi due giorni importanti. Attenzione che in amore la noia non diventi eccessiva. Anche qui abbiamo però una novità, perché dal 9 Venere inizia un transito bello. Quindi se serve un fermento diverso, di ritrovare un po' di complicità, è meglio non mettere troppa carne al fuoco in questo periodo, non agitare le acque, perché proprio dal fine settimana le cose cambiano in positivo. Gemelli, Marte nel segno porta agitazione. Considerando il fatto che tu sei una persona già di tuo abbastanza elettrica, è probabile che in questo periodo debba fare tante cose. Incontri e questioni di lavoro aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Mattinata sottotono, pomeriggio migliore. Cancro, una luna nervosa porta momenti di agitazione, ma si tratta solo di gestire i tempi in maniera saggia. Abbiamo visto che per molti a giugno c'è stato un cambiamento di lavoro, un esame importante. Anche nei rapporti personali emerge la necessità di chiarire ciò che non funziona. Tutto è in positivo, non guardare il bicchiere mezzo vuoto. Leone, nulla osta alle opportunità e alle novità. Il leone è al centro dell'attenzione di questo cielo. Poi la luna di oggi, domani, insieme a Giove e Venere, crea un quadro favorevole per i rapporti, per le iniziative personali. Anche dal punto di vista delle grandi occasioni da cavalcare, è un momento ottimo. Solo un po' di stanchezza da contrastare, frutto non tanto di questo mese di luglio, quanto di un giugno piuttosto pesante. Vergine, diventa importante studiare nuovi obiettivi. Novità valide. Poi dal 9 Venere entra nel tuo segno e quindi l'attenzione sarà rivolta alla famiglia, ai rapporti affettivi. Probabile che nell'ambito del lavoro tu debba risolvere un contenzioso che riguarda contratti o soldi. Bilancia, maggiore apertura, Giove non è più contrario, chi ha iniziato un progetto sperimentale potrà vedere dei buoni risultati, chi cerca consensi li avrà. Insomma, i prossimi mesi, non parlo solo di luglio, saranno utili proprio per liberarsi di un peso e di qualche insicurezza. Anche l'amore può tornare protagonista. Lo Scorpione a giugno ha fatto tante cose, se un progetto è in bilico, a luglio si chiede solo quale direzione prendere. Attenzione a non fare scelte sbagliate sull'onda dell'agitazione. Nei rapporti interpersonali e in amore, anche per lo Scorpione dal 9 va meglio. Sagittario, luna, Giove attivi, dal 22 sole favorevole, insomma... c'è tanto da fare e poi torna quella creatività, quella voglia di viaggiare, di avere contatti che è tipica di questo segno zodiacale. Dopo un giugno faticoso per il lavoro si recupera. Capricorno, la giornata invita a una gestione più attenta delle risorse economiche. Sole e Mercurio in opposizione chiedono prudenza, soprattutto a chi ha un'attività in proprio. Evidentemente bisogna colmare le uscite con le entrate. Nei rapporti affettivi si apre una fase migliore da giovedì. L'Acquario ha la luna favorevole, anche se resta sempre un po' di agitazione. Addirittura molti acquari vorrebbero cambiare tutto, metteranno in discussione alcuni accordi, potrebbero strappare un contratto oppure puntare i piedi, come si dice. Attenzione a non prendere decisioni affrettate. In amore, chi ha retto fino ad oggi ha buone possibilità di recupero. Pesci, Sole e Mercurio sostengono le idee, le iniziative legate al lavoro e tra l'altro c'è anche una buona capacità di azione. Un inizio di settimana, la prossima ancora molto valido. Quindi lavoro sì, amore con qualche dubbio da risolvere al più presto, mi raccomando. Abbracci, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: La costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Radio Latte Miele 1978.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era.

Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 6 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Buongiorno Italia, buon martedì 7 luglio, siamo pronti con la Zumba, vai.
2: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning.

anche in questo martedì 7 luglio. Bisogna avere energia. 335-787-1910, come ogni giorno il nostro giochino. Fatemi capire come è andata la vostra notte, qual è il vostro umore, con un emoji, un emoticon, quei tondini gialli che avete sul vostro smartphone. Iniziamo col ritmo Hit Parade. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

0: La coppia che non ti aspetti nell'estate 2026, la Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amorosi. Iniziamo una nuova giornata insieme, cari amici di Radio Latte e Miele. Buon martedì 7 luglio a tutti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
6: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
8: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
6: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
4: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'Associazione Culturale Musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
5: Ingresso libero, vi aspettiamo.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

La poesia di Sal Da Vinci in questo mattino, buon martedì 7 luglio a tutti voi. State ascoltando Radio Latte e Miele, ci diamo il buongiorno, apriamo gli occhi insieme e capiamo inizialmente che tipo di giornata mondiale sarà oggi. E oggi è una giornata dolcissima perché è dedicata al cioccolato, una ricorrenza molto golosa che unisce gli appassionati di tutto il pianeta di questo ingrediente che a chi è che non piace? Dai, una persona su 4.000. Si è scelta questa data perché, secondo la tradizione, il 7 luglio del 1550 il cioccolato fece il suo primo storico ingresso in Europa, venendo introdotto dai conquistadores delle Americhe. Oggi questa giornata è l'occasione perfetta per celebrare una delle gioie universali della vita, cioè magnà. Perché dai, diciamocelo chiaramente, tutte le altre cose, anche le cose un po' maliziose, a un certo

L'ultima di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele si chiama così. Agitare Coca-Cola, immaginiamoci in una festa di quarta elementare, il compleanno di un nostro compagnuccio a casa. Cosa c'è dentro i panini, oltre al prosciutto? Alla fine della festa c'è una bella cioccolata. Oggi è la giornata dedicata proprio a questo elemento che sulle nostre tavole fa impazzire grandi e piccini, come dicevano pubblicità degli anni Ottanta. Ehi, grandi e piccini. Ma noi dobbiamo ironizzare un attimo. Ma perché 7 luglio, la giornata della cioccolata, si squagliano i cioccolatini? Ci sono 48 gradi, ragazzi. Però sembra appunto che la scelta sia stata fatta ricadere proprio al 7 luglio del 1550, ma festeggiare questo prodotto in piena estate con 40 gradi all'ombra, io non lo so, beh, nel pieno poi del cambiamento climatico appare un pochino un controsenso logistico e commerciale. È il periodo dell'anno in cui nessuno desidera acquistare o consumare del cioccolato solido. Ci sono infatti delle marche di cioccolatini che fanno sparire dai supermercati i loro prodotti. Se ci fate caso, in alcune pubblicità lo dicono anche, no? Noi teniamo voi e quindi non vi facciamo arrivare i cioccolatini sciolti. Ecco, in sostanza questo è il messaggio. Le origini di questa ricorrenza non sono nemmeno certe, però visto che il calendario è ormai saturo di giornate mondiali e noi lo sappiamo bene perché ogni giorno ne citiamo unica, l'unica soluzione per i consumatori era adeguarsi alla festa. Quindi 7 luglio, buon cioccolato sciolto a tutti voi, buongiorno da Radio Latte Miele. Oh, a proposito, mandatemi il vostro emoticon che rappresenta l'umore di oggi. Come vi siete svegliati? Prendete lo smartphone e scegliete un emoticon. Io scelgo quella del surf. C'è un uomo che surfa su una tavola. 335 787 1910.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Il mattino di Radio Latte e Miele, martedì 7 luglio, buongiorno, benvenuti e ben svegli. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo dagli anni 60 a Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist e si balla.

0: In questa l'italiano Toto Cotugno ha scritto l'inno italiano, un inno che non è ufficiale, però quando vai in giro per il mondo, magari nei paesi del Nord Africa, Egitto, Marocco, ti vengono a prendere all'aeroporto con il transfer e tutti quanti mettono questo brano qui per accoglierti al meglio, no? Per farci sentire a casa. Oggi sarebbe stato il compleanno e noi gli rendiamo omaggio. 7 luglio del 1943 è stato un gigante della musica italiana, un artista che ha saputo toccare il cuore di milioni di persone con una straordinaria sensibilità sia umana ma soprattutto artistica, con la chitarra, il pianoforte, quel che sia, un sorriso che era malinconico ma immancabile, ha regalato al mondo melodie proprio indimenticabili. La sua all'italiano, come detto, è diventato un vero e proprio inno d'amore. Oltre a essere un grandissimo interprete ed amato, è stato un autore immenso. Nel viaggio nel tempo ci sono gli anni 90 e Ligabue fa su e giù tra palco e realtà.
1: Andiamo.

0: 1997, come detto, fa su e giù Ligabue tra palco e realtà, e lo fa da più di 30 anni. Rocker incredibile che ha fatto veramente brillare tutti gli stadi nell'ultimo periodo e non si ferma mai. Inizierà con i palazzetti dopo l'estate, adesso si ricarica, si fa le sue corsette la mattina presto in Emilia, prepara altri concerti. Classe 1960, vorrei avere la verve, insomma, di Ligabue, Vasco, questi rocker, questi incredibili artisti che hanno una forza disumana, al contrario di qualcun altro che non fa niente, si sente stanco. Stavamo parlando della cioccolata, perché oggi è la giornata mondiale proprio dedicata a lei, e gli esperti consigliano la cioccolata. C'è questa credenza, no, popolare, no, la cioccolata fa male, troppi zuccheri, ma ragazzi, il segreto è nell'equilibrio, nel bilanciare i pasti. Sembrano frasi banali, ma in realtà è proprio così. Si consiglia il cioccolato fondente, 70%, 80% di cacao, perché è ricco di flavonoidi, potenti antiossidanti amici del cuore e dell'umore. Al contrario, le versioni al latte o le versioni di cioccolato bianco contengono troppi zuccheri grassi saturi. La quantità ideale per beneficiare delle sue proprietà senza eccedere nelle calorie è di circa 10-15 grammi al giorno, cioè l'equivalente di uno o massimo due quadratini. Magari ve li sciogliete anche nel caffè latte, buonissimo. Il momento migliore per consumarlo, appunto, è al mattino oppure nel primo pomeriggio, quindi uno snack dopo pranzo, no? Che dona questa sferzata di energia, riduce il senso di fame e stimola anche la concentrazione. Magari state lavorando da 6 ore, 7 ore, la concentrazione va giù e fate risalire un pochino gli zuccheri. Meglio evitare il cioccolato la sera per non disturbare il sonno a causa della caffeina. Questa è Radio Latte e Miele, buon martedì 7 luglio, buon cioccolato day. L'ho detto in italiano, ma va bene comunque.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Spot.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma e figli. Officine meccaniche Soccorso Stradale di Ciomma. FP Cars. Concessionaria nuovo e usato.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,
8: Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Wow Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

al 2021 i The Colors, Cabriolet Panorama. Buon compleanno anche a Stash in chiusura di questa prima ora. Siamo quasi alle 8 e il tempo va avanti anche per te, caro Antonio Fiordispino, in arte ovviamente Stash. Nasce a Caserta il 7 luglio 1989, frontman straordinario e anima dei The Colors, la band con cui ha trionfato ad Amici e ha conquistato le classifiche mondiali. È un bravissimo polistrumentista, oltre a cantare, e negli ultimi anni mi veramente rendono dolcissimo, a proposito di cioccolati, i suoi video con le piccole figlioline, di una dolcezza incredibile. Il suo nome d'arte Stash non è un'invenzione recente, gliel'ho dato suo papà, grande appassionato di rock, proprio ispirandosi a una celebre canzone dei Pink Floyd. Questa è Radio Latte Miele, abbiamo chiuso insieme la prima ora, ancora buongiorno. Fra pochissimo, nella seconda ora, ce ne andiamo a Wimbledon a parlare sia di tennis un pochino, ma soprattutto di animali.

0: 7:58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 7 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, la luna nel segno, questo rappresenta un elemento di grande vantaggio, di affermazione. Se poi aggiungiamo che Saturno e Giove sono favorevoli, devo dire che chi si vuole togliere un sassolino dalla scarpa ha giorni preziosi. L'unico rischio è quello di spendere troppo. Toro, prossimi due giorni importanti. Attenzione che in amore la noia non diventi eccessiva. Anche qui abbiamo però una novità, perché dal 9 Venere inizia un transito bello. Quindi se serve un fermento diverso, di ritrovare un po' di complicità, è meglio non mettere troppa carne al fuoco in questo periodo, non agitare le acque, perché proprio dal fine settimana le cose cambiano in positivo. Gemelli, Marte nel segno porta agitazione. Considerando il fatto che tu sei una persona già di tuo abbastanza elettrica, è probabile che in questo periodo debba fare tante cose. Incontri e questioni di lavoro aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Mattinata sottotono, pomeriggio migliore. Cancro, una luna nervosa porta momenti di agitazione, ma si tratta solo di gestire i tempi in maniera saggia. Abbiamo visto che per molti a giugno c'è stato un cambiamento di lavoro, un esame importante. Anche nei rapporti personali emerge la necessità di chiarire ciò che non funziona. Tutto è in positivo, non guardare il bicchiere mezzo vuoto. Leone, nulla osta alle opportunità e alle novità. Il leone è al centro dell'attenzione di questo cielo. Poi la luna di oggi, domani, insieme a Giove e Venere, crea un quadro favorevole per i rapporti, per le iniziative personali. Anche dal punto di vista delle grandi occasioni da cavalcare, è un momento ottimo. Solo un po' di stanchezza da contrastare, frutto non tanto di questo mese di luglio, quanto di un giugno piuttosto pesante. Vergine, diventa importante studiare nuovi obiettivi. Novità valide. Poi dal 9 Venere entra nel tuo segno e quindi l'attenzione sarà rivolta alla famiglia, ai rapporti affettivi. Probabile che nell'ambito del lavoro tu debba risolvere un contenzioso che riguarda contratti o soldi. Bilancia, maggiore apertura, Giove non è più contrario, chi ha iniziato un progetto sperimentale potrà vedere dei buoni risultati, chi cerca consensi li avrà. Insomma, i prossimi mesi, non parlo solo di luglio, saranno utili proprio per liberarsi di un peso e di qualche insicurezza. Anche l'amore può tornare protagonista. Lo Scorpione a giugno ha fatto tante cose, se un progetto è in bilico, a luglio si chiede solo quale direzione prendere. Attenzione a non fare scelte sbagliate sull'onda dell'agitazione. Nei rapporti interpersonali e in amore, anche per lo Scorpione dal 9 va meglio. Sagittario, luna, Giove attivi, dal 22 sole favorevole, insomma... c'è tanto da fare e poi torna quella creatività, quella voglia di viaggiare, di avere contatti che è tipica di questo segno zodiacale. Dopo un giugno faticoso per il lavoro si recupera. Capricorno, la giornata invita a una gestione più attenta delle risorse economiche. Sole e Mercurio in opposizione chiedono prudenza, soprattutto a chi ha un'attività in proprio. Evidentemente bisogna colmare le uscite con le entrate. Nei rapporti affettivi si apre una fase migliore da giovedì. L'acquario ha la luna favorevole, anche se resta sempre un po' di agitazione. Addirittura molti acquari vorrebbero cambiare tutto, metteranno in discussione alcuni accordi, potrebbero strappare un contratto oppure puntare i piedi, come si dice. Attenzione a non prendere decisioni affrettate. In amore, chi ha retto fino ad oggi ha buone possibilità di recupero. Pesci, Sole e Mercurio sostengono le idee, le iniziative legate al lavoro e tra l'altro c'è anche una buona capacità di azione. Un inizio di settimana, la prossima ancora molto valido. Quindi lavoro sì, amore con qualche dubbio da risolvere al più presto, mi raccomando. Abbracci, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

Businessman, dito nella piaga. Radio Latte Miele, buon martedì 7 luglio, muoviamo i piedi. Uè, bisogna fatturare qui, Businessman, sveglia, dovete stare in piedi, andare al lavoro, anche se non vi va, capisco che è luglio. Però, se qualcuno ha fatto le ferie a giugno, le farà ad agosto, luglio siamo destinati a lavorare, cari amici. Iniziamo la seconda ora, fra poco, come detto, andiamo a Wimbledon, non per parlare di tennis, o comunque marginalmente, ma per parlare di animali. Nel frattempo vi ho chiesto come vi siete svegliati, come avete dormito. Dovete rappresentarmelo tutto in un emoji. Sono quelle cose tonde che appaiono sotto la chat della vostra WhatsApp. Ne scegliete una e me la mandate. 335-787-1910. In questa seconda ora scelgo il sole. È un sole che sorride, mi sembra, tra le varie emoji. Scegliete il vostro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
7: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Gnon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra, Elettra Lamborghini, bam bam bambina nel mattino di Radio Latte e Miele. Buon martedì 7 luglio e allora dai, andiamo a Wimbledon dove è in corso uno dei tornei più importanti del pianeta tennis. Siamo giunti ai quarti, protagonisti sia Sinner che Cobolli della

0: nostra Italia, un movimento in continua crescita, quello del tennis in Italia, contrariamente al calcio. Poi di mondiali parleremo nella terza ed ultima ora. Allora, Wimbledon, come detto, la sostenibilità incontra la solidarietà animale. Ogni anno il torneo utilizza oltre 50.000 palline da tennis che, una volta usurate e usate soprattutto perché vengono buttate e non utilizzate, anche le palline non completamente da buttare, rischiano di diventare rifiuti. Per questo è nata una collaborazione con Wildlife Trust per dare loro una seconda vita, che è veramente originale, cioè vengono trasformate in case per i topolini selvatici delle campagne britanniche. Le palline vengono forate e appese a dei pali oppure a delle canne tra la fitta vegetazione, è molto molto verde quella zona d'Europa. Questo stratagemma offre ai piccoli roditori un rifugio sicuro. Andate, dai, googolate, e sono veramente molto molto carini e dolci. Questo posto è sopraelevato, impermeabile, ideale per nidificare e proteggersi dai predatori terrestri e dagli uccelli, quindi è un perfetto esempio ricreativo di riciclo che unisce lo sport alla tutela della biodiversità. Uno sport in grande crescita non ha bisogno di nuove entrate, il tennis, per essere apprezzato in tutto il mondo, ma sicuramente questo sport in questo periodo storico sta vivendo veramente una seconda giovinezza. Anche la tennista bielorussa Sabalenka ha deciso di far sentire la sua voce proprio per gli animali. Ne parliamo tra poco, adesso una bella novità, c'è Carmela di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Qui Cioffi ci racconta una storia un pochino intrecciata, in questa Carmela. Su Radio Latte Miele, questo è il nostro mattino insieme. Abbiamo aperto gli occhi alle 7, siamo insieme fino alle 10 e stiamo parlando della relazione tra il tennis, sport storico, nobile, secolare, e i nostri animali. Abbiamo detto che le palline di Wimbledon diventeranno delle casette per i piccoli topolini di campagna. La tennista bielorussa, nello stesso momento, cioè in questi giorni, sta alzando la voce per lanciare un accorato appello agli organizzatori di questo torneo che è in corso. Ci sono dentro ancora Cobolli e Sinner, Forza Italia, insomma il nostro movimento va alla grande. E ha detto: ragazzi, qua io la mia cagnolina non posso lasciarla da sola a casa, questa regola è in vigore, capisco, da 149 anni c'è il divieto assoluto di introdurre animali domestici all'All England Club, però lei ha detto: lei sta male, la mia piccola Ash, che è un Cavalier King, a casa soffre, se si sente sola e la devo portare con me. Nonostante questa mozione, no, anche sentimentale, però la tradizione non cambierà e l'accesso resterà consentito esclusivamente a cani guida, ovviamente, e ai cani che devono fare la sicurezza. Quindi, cara Sabalenka, sarà per l'anno prossimo, tu insisti e vediamo chi la spunterà.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire...

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ogni giorno a quest'ora partiamo per scavare nei decenni della musica italiana con il nostro viaggio nel tempo. Partiamo dal 1965, una delle canzoni più belle del nostro palcoscenico artistico. C'è Jimmy Fontana con Il Mondo.

anni 80 nel viaggio nel tempo affidati ad uno dei personaggi più fantastici della nostra penisola, Ornella Vanoni, che ci manca tantissimo. Era il 1981, a causa dell'attività dell'Etna c'è questa notizia, quindi vi informiamo a chi sa per mettersi in viaggio: è chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania, quantomeno fino alle 2 di oggi pomeriggio, a causa appunto dell'attività eruttiva dell'Etna e della massiccia emissione di cenere vulcanica. Appunto l'aeroporto di Catania Fontana Rossa rimane chiuso anche per oggi, martedì 7 luglio, fino oggi pomeriggio. Poi ovviamente mettetevi su Google e cercate notizie in merito, ci sono voli cancellati e ovviamente sono stati dirottati verso scali alternativi come Palermo e Trapani. Quindi prima di viaggiare informatevi. Giovanotti adesso, Ciao mamma, era il 90.

0: che è una rivoluzione il nostro viaggio nel tempo. Abbiamo riscoperto il 90 con Jovanotti, un immortale. Ciao mamma, buon martedì a tutti, buona settimana. L'abbiamo iniziata ieri insieme, anche stamattina alle 7 abbiamo aperto gli occhi cercando di capire che giorno è. Ve lo dico io, è 7 luglio. Nel 1881 esce sul giornale per i bambini la prima puntata di una storia destinata a fare epoca. Storia di un burattino firmata da Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini. Tutti noi da bimbi ci siamo addormentati con le sue storie. È nato come un racconto a puntate, il testo introduce un pezzo di legno che sotto le mani di Geppetto prende vita diventando un burattino un po' monello. Nonché bugiardo, però dai, era buono, aveva un cuore d'oro, no? Inizialmente la narrazione doveva concludersi tragicamente con addirittura l'impiccagione del protagonista, però ci furono tantissime proteste dei piccoli lettori che spinsero l'autore a continuare. Due anni dopo l'opera divenne un romanzo dal titolo Le avventure di Pinocchio. Ci sono le fate, ci sono i grilli, le balene, quel burattino di legno è diventato un'icona universale e immortale della letteratura, metafora anche della crescita e della complessa transizione verso l'età adulta, passando anche attraverso le bugie. E tra poco parliamo proprio delle bugie viste dagli esperti. Chi è che dice le bugie? Che caratteristiche abbiamo?
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Spot. Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario,

Buona vita dal 2018, Marco Mengoni su Radio Latte e Miele. È un po' sudamericano questo ritmo cubano. Mi viene da bere rum. Io sono astemio, ma mi è venuta voglia di rum, Mengoni, alle 9 di mattina. No, meglio evitare. Ah, c'è il compleanno di Pinocchio. 1881, l'abbiamo detto. E la bugia fa parte, dicono gli esperti, dell'evoluzione. Impariamo a mentire, pensate un po', già a 2 anni. E le più diffuse sono le bugie bianche, che sono quelle bugie dette per cortesia o per non ferire il prossimo. Come sto con questa maglietta? Che fa? Mi fa un pochino più largo? E tu che cosa fai? Dici di sì? Dici di no, quella è una bugia bianca, sia per stare un po' più sereno, per non litigare con il prossimo, ma anche per essere anche un po' più buoni con se stessi e chi ci sta intorno. La scienza rivela che mentire è un lavoro faticoso per il cervello. Attiva intensamente la corteccia prefrontale, l'area deputata alle funzioni esecutive e al controllo, che deve gestire contemporaneamente la verità e la finzione. Che fatica, ragazzi. Chi mente molto sviluppa a livello strutturale una maggiore quantità di sostanza bianca in questa zona, migliorando la connettività cerebrale. La personalità invece dei bugiardi si mostra spesso come tratto di insicurezza e forte bisogno di approvazione, usando la menzogna come scudo protettivo. C'è chi usa gli occhiali da sole, come diceva il grande Battiato, e c'è chi mente per difendersi dagli altri.

Mi raccomando, anche in questa estate portate Radio Latte e Miele sempre con voi, scaricando la nostra applicazione e visitando il nostro bellissimo sito per contenuti esclusivi e anche per l'oroscopo lattemiele.com.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 9 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, è importante anche chiedere scusa. Martedì 7 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari all'inizio della nostra terza ora nel mattino giallo di Radio Latte e Miele. Proseguiamo, dai, parliamo fra pochissimo di mondiali, però io da voi voglio sapere, ritardatari che vi siete alzati da poco, fatemi sapere com'è andata la vostra notte, qual è il vostro umore in questi momenti. È facilissimo, prendete il vostro smartphone e scegliete un emoticon rappresentativa di tutto questo. 335 787 1910. Io in questa terza ora, vediamo un po', prendo il mio smartphone in mano e scelgo un cuore blu, dai, blu come il cielo. A quanto pare oggi c'è il sole quasi in tutta Italia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Dal 1

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

L'aranciata fresca di Fra Quintale. Non bisogna esagerare con le bevande zuccherine e gassose. Prima Tommaso Paradiso ha agitato la Coca-Cola e Fra Quintale oggi ci offre stamattina una bella aranciata. Dunque andiamo dall'altra parte del mondo, ci infiliamo. No, adesso nelle pieghe della polemica no, magari lo facciamo dopo. E nei mondiali di calcio ci sono sempre state polemiche, sicuramente è un mondiale molto politicizzato, ma devo dire una cosa, è vero, ci sono grandi limiti, io non sopporto questi spettacoli intorno alle partite, è vero, però in campo devo dire che questo è veramente un bel mondiale. Ci sono grandi giocatori che stanno segnando tanto, penso addirittura alla classifica cannonieri Messi, Mbappé, Haaland, che fanno da padrone e portano avanti le loro squadre. Ieri ha fatto la voce grossa anche la Spagna, non attraverso le giocate del suo giocatore più forte Yamal, che era un po' in ombra, ma attraverso i cambi. Al 91esimo Merino, appena entrato, ha trafitto il portiere del Portogallo e ha dato proprio così il triplice fischio non solo al viaggio portoghese in Stati Uniti, Canada e Messico, ma anche al viaggio della carriera mondiale di Ronaldo. Ieri in lacrime ha salutato tutti i tifosi, sia i suoi, anche gli avversari. Noi dobbiamo ringraziare di aver vissuto 20 anni con Messi e Ronaldo, due giocatori che passeranno alla storia, già lo sono adesso, figurarsi fra 20 anni quando ci accorgeremo che due giocatori così, soprattutto insieme, non li rivedremo mai più. Tra poco parliamo di Stati Uniti-Belgio, che è andata in scena nella notte, molti pensavano al campo, ma tantissimissimi pensavano al fuoricampo. Ne parliamo tra poco. Partenope adesso, Merck & Cremont, Serena Brancale.

Partenope, il disco latte miele della settimana, deputato veramente a diventare uno dei dischi che fanno parte dei tormentoni estivi nella storia, dedicata a Partenope, questa sirena che secondo la leggenda ha affondato l'antica città di Napoli, no? Fu respinta da Ulisse, si suicidò gettandosi in mare e il suo corpo arrivò dove oggi sorge il Castel dell'Ovo, in una splendida città di Napoli. Da Napoli agli Stati Uniti il passo è molto breve. Tante sono state le polemiche. Facciamo un sunto di ciò che è accaduto. Esiste un calciatore degli Stati Uniti che si chiama Balogun. Alcuni lo chiamano Balogan. Comunque, questo non cambia la sostanza. Fu espulso nella partita contro la Bosnia. Quindi la partita scorsa, non quella di questa notte. A un certo punto, data la squalifica, Trump dice non era fallo. Ha chiamato Infantino, presidente della FIFA, e ha fatto togliere la squalifica a Balogun. Ora, qual è la verità? Non lo so. Chi l'ha tolta? Infantino? C'era già in giro una voce, no, di una verifica sul fallo o meno, ma non è quello il problema. Un giocatore espulso, da che calcio è calcio, che l'arbitro abbia sbagliato o abbia visto bene, viene squalificato. Cosa ha creato tutta quest'onda? Che tutto il mondo, praticamente, a parte gli statunitensi, tifavano per il Belgio, e il karma ha parlato, perché il Belgio, squadra che fino a qui non è che avesse giocato chissà che bene, ha vinto 4-1 contro i padroni di casa degli Stati Uniti nella notte, sigillo finale anche del nostro Lukaku. L'abbiamo detto prima, sono dei mondiali molto politicizzati, però in campo, secondo me, lo spettacolo è veramente molto molto gradevole.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Spot.
12: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'associazione culturale musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'associazione Storia Culturale Cultura e Turismo Pro Barletta. Medaglie Sound Festival.
13: Ingresso libero, vi aspettiamo.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
17: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
18: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia Mobilificio Il Sole, Cerignola.
19: Ad Apricena c'è un luogo
9: luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
19: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
20: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
19: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
21: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
22: Ci siamo, allacciamo le cinture, terzo viaggio nel tempo insieme oggi, martedì 7 luglio, in questa estate caldissima. Troviamo Rita Pavone, Datemi un martello, 1964, e poi La dolcezza di Nino Buonocore dagli anni 80.

La dolcissima voce di Nino Buonocore con Rosanna a celebrare la musica italiana degli anni Ottanta nel nostro viaggio nel tempo. Ci sono delle novità nelle ultime ore per quanto riguarda il caso di Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato dalla Procura di Roma come presunto mandante dell'attentato dinamitardo proprio contro il giornalista conduttore di Report avvenuto nell'ottobre del 2025 a Pomezia. I carabinieri, leggiamo, hanno perquisito l'abitazione di Lavitola sequestrando il computer e il cellulare per analizzarli. Insieme a lui è indagata un'altra persona che avrebbe fatto da tramite con i quattro esecutori materiali già arrestati la scorsa settimana tra Napoli ed Avellino. Le accuse ipotizzate per tutti in concorso sono detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso. E il movente dell'azione criminosa che distrusse le auto del giornalista resta ancora al momento sconosciuto. Ci sono i gemelli diversi dagli anni 90, un attimo ancora.

0: Enorme successo dal 1998, i gemelli diversi con Un attimo ancora. Siamo quasi alla fine delle nostre tre ore oggi, martedì 7 luglio. Buona estate a tutti voi, vi ho accompagnato dal letto all'ufficio. Non so se è stato un bene, preferivo accompagnarvi in spiaggia, però in modo dolcissimo, perché come abbiamo detto in apertura, oggi è la giornata mondiale del cioccolato, quindi vi mando veramente un abbraccio pieno di zucchero, anche se bisogna limitarsi. Una ricorrenza golosissima oggi che unisce tutti gli appassionati del pianeta. Al 95% delle persone nel mondo piace il cioccolato, può diventare una dipendenza. Il 7 luglio del 1550 il cioccolato fece il suo primo storico ingresso in Europa, venendo introdotto dai conquistadores delle Americhe. Per questo bisogna festeggiarlo oggi, anche se è estate e il caldo torrido, soprattutto in alcune giornate, lo scioglie. A proposito di caldo e di meteo, lo ascoltiamo qui su Radio Latte e Miele.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

un sorriso grande, Alessandra Amoroso, e questo è l'augurio che io faccio a tutti voi per questa giornata. Alessandra Amoroso sarà ospite della 29esima edizione della Notte della Taranta, che è attesa il prossimo 22 agosto a Melpignano. L'artista salentina si esibirà nel cortile dell'ex convento degli Agostiniani, incentrato sul tema del Mediterraneo. Ha espresso il suo profondissimo legame con il Salento, definendo l'evento uno spazio fondamentale per memorie condivise e incontro tra culture. È un celeberrimo festival, vi ho partecipato qualche anno fa, è veramente molto molto divertente. Noi siamo arrivati alla fine delle nostre 3 ore, ci si risente domattina alle 7, ancora 3 ore insieme per affrontare il mercoledì, saremo a metà settimana. Tra pochissimo qualche consiglio e poi do il benvenuto a Matilde Brizzi, che vi accompagnerà fino all'1.

0: Mi raccomando di portare Radio Latte e Miele sempre con voi in questa estate caldissima, scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: 10 in punto.
1: Buon martedì anche a Matilde Brizzi. Come stai, Mati?
2: Ora posso stare bene, grazie.
1: Cos'è successo?
2: Perché mi hai augurato un buon martedì.
1: Oh, eh sì, martedì. E poi domani mercoledì.
2: Giovedì che cos'è?
1: Non dirlo.
2: E dopo arriva anche il venerdì. Tra l'altro il 7 luglio è il 7 come numero, Harry. È il numero preferito al mondo.
1: Perché sono i chakra.
2: Sono i chakra, sono i sette vizi capitali, sono i nomi, sono le sette note, dai.
1: È come diciamo se fosse un numero magico.
2: Sì, lo è.
1: Io preferisco il 3.
2: Perché?
1: Innanzitutto perché sono nato il 3.
2: Ah, ecco.
1: La Trinità è un numero dantesco.
2: Mamma mia.
1: Te capì?
2: Ma te sei veramente un poeta?
1: Sì, si è sentito un po' di centro Italia.
2: sì, anche Umbertigno, il nostro nuovo regista, mi fa: tu sei marchigiana? No, sono toscana, ma sembra che parli in marchigiano. Comunque, buongiorno a tutte le Marche, buongiorno alla Toscana che ci ascolta. Arriva il vostro appuntamento preferito, Harry, grazie.
1: Grazie, Mati.
2: Ciao. A domani arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 7 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, la luna nel segno, questo rappresenta un elemento di grande vantaggio, di affermazione. Se poi aggiungiamo che Saturno e Giove sono favorevoli, devo dire che chi si vuole togliere un sassolino dalla scarpa ha giorni preziosi. L'unico rischio è quello di spendere troppo. Toro, prossimi due giorni importanti. Attenzione che in amore la noia non diventi eccessiva. Anche qui abbiamo però una novità, perché dal 9 Venere inizia un transito bello. Quindi se serve un fermento diverso, di ritrovare un po' di complicità, è meglio non mettere troppa carne al fuoco in questo periodo, non agitare le acque, perché proprio dal fine settimana le cose cambiano in positivo. Gemelli, Marte nel segno porta agitazione. Considerando il fatto che tu sei una persona già di tuo abbastanza elettrica, è probabile che in questo periodo debba fare tante cose. Incontri e questioni di lavoro aiuteranno a risolvere alcuni problemi. Mattinata sottotono, pomeriggio migliore. Cancro, una luna nervosa porta momenti di agitazione, ma si tratta solo di gestire i tempi in maniera saggia. Abbiamo visto che per molti a giugno c'è stato un cambiamento di lavoro, un esame importante. Anche nei rapporti personali emerge la necessità di chiarire ciò che non funziona. Tutto è in positivo, non guardare il bicchiere mezzo vuoto. Leone, nulla osta alle opportunità e alle novità. Il leone è al centro dell'attenzione di questo cielo. Poi la luna di oggi, domani, insieme a Giove e Venere, crea un quadro favorevole per i rapporti, per le iniziative personali, anche dal punto di vista delle grandi occasioni da cavalcare. È un momento ottimo, solo un po' di stanchezza da contrastare, frutto non tanto di questo mese di luglio quanto di un giugno piuttosto pesante. Vergine, diventa importante studiare nuovi obiettivi, novità valide. Poi dal 9 Venere entra nel tuo segno e quindi l'attenzione sarà rivolta alla famiglia, ai rapporti affettivi. Probabile che nell'ambito del lavoro tu debba risolvere un contenzioso che riguarda contratti o soldi. Bilancia, maggiore apertura, Giove non è più contrario, chi ha iniziato un progetto sperimentale potrà vedere dei buoni risultati, chi cerca consensi li avrà. Insomma, i prossimi mesi, non parlo solo di luglio, saranno utili proprio per liberarsi di un peso e di qualche insicurezza. Anche l'amore può tornare protagonista. Lo Scorpione a giugno ha fatto tante cose, se un progetto è in bilico, a luglio si chiede solo quale direzione prendere. Attenzione a non fare scelte sbagliate sull'onda dell'agitazione. Nei rapporti interpersonali e in amore, anche per lo Scorpione dal 9 va meglio. Sagittario, luna, Giove attivi, dal 22 sole favorevole, insomma... c'è tanto da fare e poi torna quella creatività, quella voglia di viaggiare, di avere contatti che è tipica di questo segno zodiacale. Dopo un giugno faticoso per il lavoro si recupera. Capricorno, la giornata invita a una gestione più attenta delle risorse economiche. Sole e Mercurio in opposizione chiedono prudenza, soprattutto a chi ha un'attività in proprio. Evidentemente bisogna colmare le uscite con le entrate. Nei rapporti affettivi si apre una fase migliore da giovedì. L'acquario ha la luna favorevole, anche se resta sempre un po' di agitazione. Addirittura molti acquari vorrebbero cambiare tutto, metteranno in discussione alcuni accordi, potrebbero strappare un contratto oppure puntare i piedi, come si dice. Attenzione a non prendere decisioni affrettate. In amore, chi ha retto fino ad oggi ha buone possibilità di recupero. Pesci, Sole e Mercurio sostengono le idee, le iniziative legate al lavoro e tra l'altro c'è anche una buona capacità di azione. Un inizio di settimana, la prossima, ancora molto valido. Quindi lavoro sì, amore con qualche dubbio da risolvere al più presto, mi raccomando. Abbracci, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Gaia con Bossa Nostra apre le nostre 3 ore insieme di questo martedì 7 luglio. Matilde Colpevole al microfono con voi fino alle 13. Anche per oggi è appena stato in onda l'oroscopo di Paolo Fox. Se ve lo siete persi, www.lattemiale.com. Mentre arriva la perla ispirazionale di oggi, sempre dall'almanacco di questa data. Cosa è successo? Ecco, in questa data, nel 1881, Carlo Collodi ci regala le prime storie di Pinocchio, le prime avventure di Pinocchio, che è una fucina infinita di modi di dire e di proverbi che utilizziamo ancora oggi. Per esempio, sentite questa qua, prego regia. Non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla 2 giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che 2 giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero 1 della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
9: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su Automotive automotivecampanile.it.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: domenica.
1: La Ninna Nanna un po' tristina, benché movimentata, firmata Saif di quest'estate. Buona domenica su Radio Latte Miele, mentre noi siamo ancora davanti all'almanacco di oggi. Che cosa è successo nella data del 7 luglio nel passato? Qualcosa di enorme per quanto riguarda le parole, le storie e soprattutto l'alfabetizzazione. Perché oggi, come vi dicevo, nel 1881, in un giornalino per bambini, il signor Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, comincia a pubblicare le avventure di un burattino sotto il titolo Storie di un burattino. Era un periodo difficile, vi dicevo, per l'istruzione e per l'alfabetizzazione. Siamo all'indomani dell'Unità d'Italia e i tassi di analfabetismo erano altissimi, si arrivava al 90% per grandi e piccini in tantissime zone d'Italia. E allora Carlo Collodi che cosa fa? Non solo decide di cominciare a scrivere di avventure per bambini, le chiama addirittura bambinate senza mai però sottovalutarle, ma comincia a parlarci, a raccontarci di bambini svogliati che non hanno voglia di andare a scuola e quindi si gioca la carta dell'empatia. All'inizio i suoi personaggi portano altri nomi, Giannettino e Minuzzolo, ma non sono altro che degli esperimenti per spianare la strada poi a colui, al personaggio che diventerà famosissimo, quindi al personaggio di Pinocchio. Poi arriva la legge Coppino nel 1877 e la scuola dell'obbligo diventa obbligatoria per tutti in tutte le regioni d'Italia e tanti bambini cominciano a leggere proprio perché qualcuno finalmente sta parlando di loro. L'aveva detto Saif nella scorsa canzone? Che quindi stava per arrivare settembre. Non sono brava come il vostro Enrico a fare le battute, ma ecco, l'ultima di settembre si chiama Due settimane. Keep

0: settimane.
1: Si chiama Due settimane, l'ultimo singolo firmato settembre, l'avete sentito qui su Latte Miele. Se avesse un altro nome si potrebbe chiamare Fuoco di Paglia, perché narra di quegli amori estivi che partono in quarta però non durano più di due settimane. Ecco, diciamo che a settembre non ci arrivano. Parlavamo proprio di scuola ed è arrivato settembre, parlavamo del ruolo incredibile che hanno avuto le avventure di un burattino chiamato Pinocchio, nato dalla fantasia di uno scrittore e giornalista toscano alla fine dell'Ottocento, che hanno avvicinato alla lettura, ma non alla lettura come passatempo, alla lettura come capacità di leggere all'indomani dell'Unità d'Italia alla fine del 1800. Quando però io penso a Carlo Collodi, proprio a questo nome, mi vengono in mente soprattutto tantissime scuole dell'obbligo, perché ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che le scuole, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie di primo grado e di secondo grado, quindi per dirlo in termini semplici, le scuole elementari e le scuole medie, molte di queste in Italia sono intitolate proprio in onore del signor Carlo Collodi. L'altro nome più frequente è Edmondo De Amicis, che ci ha regalato, qui siamo invece nel torinese, però più o meno sono stati coetanei, il romanzo Cuore, che narra proprio le avventure di un intero anno scolastico dal punto di vista di un bambino che sta facendo la quarta elementare. Quindi stamattina apparecchiamo uno studio sociale scolastico con voi all'ascolto di Radio Latte e Miele per scoprire se anche le vostre scuole si chiamavano Collodi oppure Edmondo De Amicis. 335-787-1910.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Spot.
12: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
13: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino. Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
14: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: Martedì 7 luglio all'anfiteatro dei giardini del castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'associazione culturale musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo Pro Barletta. Medaglie Sound Festival.
15: Ingresso libero, vi aspettiamo.
16: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
17: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
18: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
17: Beh, a questo ci credo.
18: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
19: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo e dopo Umberto Tozzi dal 79 arriva un'altra copertina indelebile della storia della musica italiana. Si intravede un berretto scuro a maglia larga e gli occhialetti tondi più iconici della nostra storia.

suona il 1980 su Radio Latte Miele, la copertina la conosciamo tutti, è quella in bianco e nero in cui risaltano solamente 5 lettere, quelle del suo cognome: Dalla, il berretto, il suo solito berretto a maglia larga, scuro, i suoi soliti occhialini tondi. È un album eterno, quello di Balla Balla Ballerino, che ha aperto la tracklist, quello della Sera dei Miracoli, quello di Cara e quello che finisce con Futura. Questi sono stati i nostri anni 80. Per gli anni 90 arriva un artista che da oggi pomeriggio avete e avrete, grazie a Radio Latte Miele, la possibilità di andarvi a sentire live a luglio in quel di Milano, anzi nella location bellissima del Castello Sforzesco. Quindi io direi di stare sintonizzati per andare a vedere Alex Britti.

0: sappiamo a memoria, mi piaci Alex Britti dall'estate del 1999. Io l'ho visto live l'anno scorso, parlavamo del fatto che anche Radio Latte Viale vi darà l'occasione, la possibilità di portarvi a casa due biglietti omaggio per la sua data estiva a Milano nella location del Castello Sforzesco tra un paio di venerdì, quindi venerdì 17 luglio a Milano, quindi live. Allora, io l'ho visto l'anno scorso e ha raccontato proprio la storia della canzone Mi Piaci. Viene dalle chiacchiere con il suo gruppo storico di amici, in cui c'era uno dei suoi più grandi amici che stava con una ragazza a detta del gruppo veramente insopportabile. Avete presente una persona di quelle che tu porti in giro e crea tantissimi problemi perché si lamenta in continuazione, sembra non darti tanta considerazione e comunque ti piace, tu non riesci a staccarti da lei? Bene, il gruppo di Alex Britti non aveva il cuore di dire a questo ragazzo, a questo amico del gruppo: guarda, noi non la sopportiamo, probabilmente non ti fa bene questa persona. E allora Alex Britti cosa fa? Senti, io non riesco a dirglielo a parole, ci scrivo una canzone. E quindi alla fine di questo racconto live che ci ha fatto durante il concerto di questa dell'estate scorsa, ci disse: io non ho mai detto al mio amico che ce l'avevo con quella ragazza, però la canzone Mi Piaci in effetti ha avuto un discreto successo.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è Rignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta C'è Rignola Summer Mood sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. C'è Rignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma e Figli, Officine Meccaniche e Soccorso Stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo

Loredana allora, Bertè sarà tra i grandi ospiti di Una notte con le stelle 2026, quindi in quel di Malta il 5 settembre insieme a Fausto Leali, Raff, Patti Pravo e basta, penso che li ho detti tutti, quattro grandissimi ospiti, e quindi continuate a seguirci per anche in questo caso riuscire ad accaparrarvi un paio di biglietti VIP Gold mettendo alla prova il vostro maltese, la vostra pronuncia maltese. Noi oggi stavamo parlando di Pinocchio, un libro, una serie di avventure pubblicate all'inizio periodicamente ogni giovedì in un giornalino per bambini alla fine dell'Ottocento da Carlo Collodi, e poi diventate un libro intero nel 1883. E stavamo parlando del fatto che queste avventure, la sua scrittura ci ha regalato un sacco di modi di dire che utilizziamo ancora oggi. Il primo che ci viene in mente sicuramente ha a che fare con le bugie, e ci racconta che le bugie hanno le gambe corte. In realtà la prima distinzione che ci regala Carlo Collodi è tra due tipi di bugie: quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo. Perché dopo la prima bugia che dice Pinocchio e la dice alla fata turchina, quindi proprio viene redarguito subito, e gli dice Pinocchio: non devi dire le bugie, perché esistono solo due tipi di bugie, quelle con le gambe corte, quindi quelle che vengono sì smascherate nel tempo, possono vivere qualche giorno ma non arrivano lontano, e quelle con il naso lungo, quindi quelle che puoi dirci tu perché ti è appena cresciuto il naso, quelle che tu proprio sgami sin da subito.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 10:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questa canzone viene dall'ultimo album di Giulia, si chiama Solito Cinema, c'è Biagio Antonacci con lui, si chiama l'ultima canzone. Allora mi sono chiesta, l'ha messa come ultima traccia di questo? No, non è l'ultima traccia, l'ultima traccia si chiama Cantilene e è ad opera di Giulia col suo più grande e migliore amico, e quindi con Olly, che ha appena infuocato un paio di stadi anche per quanto riguarda questa estate. Solito cinema o solito mercato, perché il grande protagonista delle nostre ore insieme, Matilde, con voi ogni martedì che il Signore mette in terra, e anche in e anche a Taormina, quindi siamo in provincia di Messina in Sicilia, ad Alberobello in provincia di Bari, ma anche a Bardonecchia in provincia di Torino, il martedì mattina c'è il mercato.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Spot.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a

0: Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola. È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

con voi Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte e Miele, Matilde al microfono fino alle 13 ed è arrivato anche il nostro Umbertigno in regia. Buongiorno, buon martedì 7 luglio anche a te. Credo sia bellissimo arrivare e mettere la base più bella che queste frequenze gialle possano regalare ai nostri ascoltatori. Buongiorno ortosofisti, è martedì e martedì su queste frequenze fa sempre rima con mercato quando ci sono io, quindi andiamo a braccetto al nostro mercato contadino rurale più vicino a spulciare la stagionalità del momento. Ciò significa nutrirci di frutti freschi perché la natura risponde con delle risposte reali, con dei frutti, dei prodotti che si allineano a quelle che sono le esigenze del nostro corpo in questo momento. Quindi oggi spulciamo la spesa di luglio. Luglio è il frutto, scusate, ecco, mi sono tradita, perché luglio è il mese che ci regala più frutti dell'anno, perché mai come

arrivato anche Brescia questa mattina a interrompere il momento più folcloristico, scusate, della settimana. Siamo al mercato, stiamo spulciando la spesa stagionale per sentirci meglio, per sentirci meno appesantiti, più freschi. Allora, luglio ha una parola magica che è la frutta, però ci possiamo dedicare anche alla verdura. Vado con cosa comprare in questo mese caldissimo: zucchine, fagioli, sedano, cicoria, aglio, peperoni, bietole, cetriolo, pomodori, fagiolini, ravanelli, patate, carote. Quindi ci sono anche le patate, ok, che sono le super le verdure più buone, dai, parliamoci chiaro, infatti sono anche le meno sane: carote, melanzane, cipolle e tutti tuttissimi tipi di insalata. Questa radio ogni primo martedì del mese non si accontenta di darvi il calendario dell'orto per quanto riguarda solo frutta e verdura, ma vi dà in pasto anche il fungario del mese, perché i funghi sono parassiti boschivi buonissimi che ci accompagnano in tutto l'anno. Vi ricordo che Radio Latte Miele vi consiglia solo i funghi che sono commestibili, quindi vai col fungario. Amanita vaginata, Russula aurea, mazza di tamburo, Amanita ubunguinolotea, umbrinolutea, i pinaroli, i cardarelli, manina gialla, lo champignon, il fungo dell'inchiostro, il gallinaccio, che mi porta al prossimo speciale di oggi. Finite le liste della spesa di questo luglio, tra poco speciale galline.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
12: L'oroscopo è offerto da...
13: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
14: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Sono sicura che capirete la canzone che sta arrivando anche se io ve l'annuncio in spagnolo. Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor. Manuela, quindi lo sapete, arriva Julio Iglesias dal 75.

nostro cantautore dei fiori. Sono poche le canzoni di Fabio Concato che non citano almeno un fiore. Fiore di maggio dall'84, la prima su tutte è dedicata alla nascita della figlia Carlotta, nata per l'appunto, altrimenti sarebbe stato bello incoerente, a maggio di quell'anno, da uno dei 7 album che lui intitolò proprio Fabio Concato. Ancora prima ci siamo ascoltati Julio Iglesias. Ogni volta che passa Julio Iglesias dobbiamo ricordare tutti i suoi nomi: Julio José Iglesias de la Cueva. Solo 2 nomi per la prossima cantante, Irene Grande.

Grandi su Radio Latte Miele, suona il 91 dall'album Purtroppo per Fortuna, ok, due avverbi opposti che però possono molto spesso avere a che fare con la stessa storia. È martedì 7 luglio, vi tengo compagnia anche oggi fino alle 13 ed è la nostra puntata più enogastronomica della settimana, dedicata anche e soprattutto agli ortosofisti, quindi grandi sapienti dell'orto. Abbiamo parlato del mercato, della spesa stagionale di luglio e vi avevo promesso un bello speciale galline. Ecco, tra voi all'ascolto ci saranno persone che hanno già un orto e allora mi potranno fare loro scuola a me su quanto riguarda, per quanto riguarda avere una gallina o due o tre nell'orto, e poi ci sono coloro, ci sono tantissime persone oggi nel 2026, anche i più giovani, che sognano un orto, che stanno piantando le prime piantine per una serie di motivi, dal benessere mentale alla riconnessione con la natura. Bene, avere, predisporre del terreno anche per le galline, inserire una gallina all'interno del nostro piccolo orticciolo è sempre un'ottima idea. Perché? Perché le galline controllano, per esempio, i parassiti, sono ghiotte di lumache e di altri insetti, quindi il lavoro sporco che dovremmo fare noi di mantenimento molto spesso lo fanno loro. Poi, sono un'enorme fonte di azoto, che è un modo elegante per dire che le galline, esatto, producono tantissimo letame, ok? Più o meno si parla di 4 kg di letame al mese e questo è un compost favoloso per la crescita di altre specie. E poi, lo sapete qual è l'impresa più eroica che possono fare le nostre galline? Le galline non sono boccucce, come si dice in Toscana da me, mangiano tutto, quindi ci possono aiutare nello smaltimento dei rifiuti, mangiano dalla frutta alla verdura, semi, pasta, così se noi adottiamo una gallina, alla fine inquiniamo anche meno.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
6: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Re Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Accendi le giornate.

0: outlet civico 103 a Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

2017, Benji e Fede con la voce di Annalisa. Tutto per una ragione, questa è Radio Latte e Miele. Allora, il martedì è la nostra puntata più enogastronomica della settimana, che vi regala molto spesso degli speciali orto. Parliamo di orto, ci siamo appena elencati i motivi, i benefici dell'avere, dell'includere una, due o tre galline all'interno del nostro piccolo orticciolo. E voi potreste dirmi: Mati, io non ho spazio, io vivo in città, io vivo in un misero appartamento, quindi non è proprio una, anche se io volessi, non è una scelta che io posso fare. Tranquilli, arriva la soluzione anche qui. Da una decina d'anni in molte città, quindi parliamo di zone urbane in cui non è facile avere del verde, figuriamoci avere del campo, in molte città è possibile adottare una gallina. E funziona così: si paga una quota che può essere mensile, quindi si può spalmare in tutto l'anno, una quota annuale, tendenzialmente in media si aggira su un centinaio d'euro all'anno, e si adotta una gallina a distanza. Si diventa ufficialmente genitori adottivi di quella gallina e quindi, per un nostro vezzo creativo, si può anche dare il nome a quella gallina. Ogni tot si può decidere di andare a visitare la nostra gallina nel pollaio sociale della grande città oppure nella fattoria a distanza, no? Perché tante adozioni sono a distanza. Io vivo in una grande città, ma la fattoria si trova leggermente fuori, e ovviamente si possono cogliere i frutti di queste galline, quindi tante uova fresche per noi della nostra gallina adottata.

0: Loro sono Clara e San Giovanni e con le ragazze aprono la nostra terza ora insieme di questo martedì 7 luglio su Radio Latte e Miele. È arrivato forse, dato che è mezz'ora che parliamo di galline, ok, l'ora di chiudere la nostra parentesi orto e pollaio di questa mattinata enogastronomica e folcloristica con un piccolo racconto personale. Sono stata in Toscana lo scorso weekend, a casa mia, insomma, dove ho le mie origini, e ho dormito in campagna da mia sorella. Non ho messo la sveglia, uno dei più bei vantaggi, pensieri felici del weekend, e a un certo punto, verso le 7 della mattina, vengo svegliata dal canto di un gallo. È stata una delle emozioni più forti provate nella mia vita, perché ho detto, ma quindi succede anche nel 2026? Magari a voi che vivete in campagna, che avete l'aia, il pollaio, l'orto, succede tutti i giorni, ma per chi vive in città questa è veramente una grandissima emozione. E mi sono chiesta, ma perché questo gallo canta? Ovviamente è arrivato Google a darmi una serie infinita di risposte. I galli cantano per segnare il territorio, per dire, urlare, anzi cantare uè, questo spazio è il mio. Soprattutto i galli cantano quando in un pollaio c'è più di un gallo, e sappiamo per il vocabolario dei modi di dire che questo è un problema, ok? Tutti vogliono essere l'unico gallo nel pollaio. Cantano di più per dominare anche gli altri galli, e il primo che canta al mattino è il gallo dominante di quel pollaio. Lo fanno anche per farsi belli agli occhi delle galline, quindi per richiamare le loro spasimanti, e infine lo fanno per allarmare il proprietario di quel gallo dei rumori strani, di qualcosa che si sta avvicinando verso quell'orto, verso quel pollaio di anomalo. Per questo sono sempre stati i galli le sentinelle dei contadini.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, una cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea, che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia, è uscito fuori strada strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano 3 persone, una di loro è deceduta, le altre 2 sono state trasportate in ospedale.
5: E passiamo alle news regionali e siamo in Calabria. 4 persone sono state denunciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, dedicata ai controlli sul demanio marittimo e sul rispetto delle norme di sicurezza balneare. Le verifiche nei comuni di Crucoli, Strongoli e Crotone hanno portato alla scoperta di circa 350 metri quadrati di aree occupate abusivamente. Il caso più rilevante è stato accertato a Torretta di Crucoli, dove un ristorante stava realizzando senza autorizzazioni una piattaforma di 258 metri quadrati destinata ai tavoli all'aperto. Sotto sequestro anche un'area abusiva di 55 metri quadrati a Strongoli e un manufatto in legno in uno stabilimento balneare di Crotone. I comuni provvederanno ora al ripristino delle aree e al recupero degli indennizzi dovuti ai responsabili. E sempre in Calabria. Le procure della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno firmato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per rafforzare il contrasto ai reati tributari e all'evasione fiscale. L'accordo punta a migliorare il coordinamento delle indagini, concentrando l'azione repressiva sui casi più gravi e sui contribuenti per i quali è possibile recuperare risorse a favore dell'erario. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tassazione dei proventi illeciti. Nell'ultimo anno l'attività investigativa ha riguardato 34 imputati per narcotraffico, portando alla contestazione di circa 19 milioni di euro di imposte dovute all'esecuzione dei relativi sequestri patrimoniali. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
4: Per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Spot. Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'associazione culturale musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'associazione Storia Cultura e Turismo Pro Barletta. Medaglie Sound Festival.
7: Ingresso libero, vi aspettiamo.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it. Caldo che ci bacerà.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo

0: le labbra.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

C'è Sal Da Vinci a suon di baciata su Radio Latte Miele. Il titolo è piuttosto letterario, si chiama Poesia e ci riporta alle avventure che ci racconta l'almanacco di oggi. È martedì 7 luglio e nella storia, correva l'anno 1881, il signor Carlo Collodi comincia in un periodico che si chiama Giornale per Bambini a pubblicare una volta alla settimana, ogni giovedì, le avventure del piccolo burattino. Infatti poi passa alla storia come Pinocchio, le avventure o la storia di un burattino. Ecco, se non fosse esistito questo libro che ha appassionato sì tanti piccini ma anche tanti grandi, non ci sarebbero tantissimi modi di dire che ancora oggi nel 2026, nel terzo millennio, quindi a secoli di distanza, utilizziamo quotidianamente. Ovviamente siamo partiti dalle bugie. Avere il naso lungo come quello di Pinocchio indica quando qualcuno sta dicendo una bugia. Quale bugia? Quella che sgami subito, perché ci sono le bugie che hanno, vi dicevo, le gambe corte, quindi riescono a mantenere un'aurea di realtà ma poi non vanno troppo lontano, e ci sono quelle palesi che invece vai a sgamare subito, se posso utilizzare questo tipo di verbo. Ma poi pensate al paese dei balocchi, che è questo luogo, oppure questa situazione di divertimento sfrenato però senza regole, che però ti ripresenta il conto troppo tardi, quando tu ti sei già svagato troppo. Oppure le avventure dei due amici truffaldini, il gatto e la volpe, ripresi molto spesso anche dalla storia della musica italiana. Sappiamo che un grande appassionato di favole è stato il nostro cantautore Edoardo Bennato, che ha dedicato 3 album a 3 racconti diversi. Restiamo in tema leggendario, perché arriva la storia di una sirena, una bellissima ragazza di nome Partenope.

0: Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, è la colonna sonora che Radio Latte Miele ha scelto per le avventure e le disavventure di questa vostra settimana. Mentre se ampliamo lo sguardo e parliamo della nostra colonna sonora estiva, i grandi protagonisti, come vi diciamo da tempo, saranno Raff, Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, che saranno le superstar di Una notte con le stelle 2026, quindi la serata di fine estate che vi aspetta a Malta. Siamo a due passi dalla capitale. Alla conduzione la nostra Lorella Cuccarini, ce la siamo sentiti in onda ieri, e un altro grande giornalista maltese, Keith De Micoli. E Radio Latte Miele è ovviamente partner ufficiale dell'evento. Anche oggi avete la possibilità di giocare con noi mettendo alla prova la vostra pronuncia maltese per cercare di portarvi a casa due biglietti VIP Gold per la serata del 5 settembre. Sarà un sabato, il primo sabato di settembre. Anche oggi c'è da mandarci un vocale al 335 787 1910, in cui vi cimentate in questa parolina che in maltese significa chiocciola. Prego regia.
1: Babbushu.
0: Abbiamo alzato il livello, la parola di ieri, che era cavolo, in maltese caboccia, era un pochino più facile, ma ovviamente andiamo avanti e dobbiamo alzare il livello del nostro gioco. 335 787 1910, aspettiamo i vostri vocali.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
6: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
7: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
6: Beh, a questo ci credo.
7: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia Mobilificio Il Sole, Cerignola.
2: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Uno dei miei ingredienti preferiti dell'estate di Radio Latte e Miele è il riemergere di una delle voci più simpatiche e coinvolgenti della storia della musica italiana, la voce dei Capello, la voce dei Vatussi, la voce di Guarda come dondolo.

0: voce di Raff su Radio Latte Miele dal 1988, una voce che quest'estate, nella data del 5 settembre a Malta, potrete sentire anche live grazie a Radio Latte Miele, perché la concludiamo così quest'estate con una notte sotto le stelle 2026. Siamo a Malta, presenta Lorella Cuccarini, grandi nomi e superstar della musica italiana saranno Raff per l'appunto, Fausto Leali, Patti Pravo, Loredana Bertè, e grazie a Latte Miele vi potete portare a casa due biglietti, ma non due biglietti normali, due biglietti VIP Gold per andarveli a sentire live e magari anche per salutarli dietro alle quinte. Tra l'altro non solo musica, ci saranno anche tantissimi altri ospiti del mondo dello spettacolo italiano, da Rudy Zerbi, Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano, ultimo spoiler, Raul Bova, che si andrà a prendere un premio per la sua carriera, verrà investito di un grandissimo riconoscimento. Per farlo anche stamattina giochiamo al 335 787 1910, c'è una parolina da ripetere in maltese con la pronuncia più corretta possibile.
1: Babbushu, babbushu,
0: babbushu,
1: babbushu.
0: Anzi, in realtà le regole di questo gioco sono due, la potete ripetere al 335 787 1910 o nel modo più corretto, più simile alla voce che avete sentito, o nel modo più divertente.

88.3 dal 97 su Radio Latte Miele, la regola dell'amico. E per quanto riguarda l'amicizia uomo e donna, il mondo è completamente e nettamente spaccato in due. Da un lato c'è la regola dell'amico che ci regalano gli 883 dalla fine degli anni 90. Quindi se diventi amico con una donna, se invece di provarci subito, ecco, ci diventi amico, non potrà mai succedere niente tra te e lei, perché lei non vorrà mai rovinare un così bel rapporto, non ti vede come fidanzato. Dall'altro c'è tutto il resto del mondo che ci dice che no, l'amicizia tra uomo e donna non esiste, c'è sempre un piccolo desiderio sessuale. Però Umberto, non mi puoi fare questi, meno male che non ci vediamo, meno male che le persone, gli ascoltatori non ci vedono, meno male che non è radiovisione, perché mi fa dei gesti, il caro Umbertigno dalla regia, che mi vogliono indicare il vero desiderio tra uomo e donna. Quindi non esiste amore platonico, esiste dell'amore carnale semmai soppresso. La cosa però più interessante della canzone che ci siamo appena ascoltati dal 97 è che parlava di friendzone ante litteram, questo modo di dire che significa si parla di friendzone prima che tutti, dal primo all'ultimo, utilizzino questa antipaticissima parola.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

E mi dispiace, ma chiudiamo così questa mattina, non con una canzone strappa lacrime, ma proprio con una canzone strappa cuore. Tiziano Ferro, su Latte e Miele dal 2016, Potremmo ritornare. All'interno di uno dei suoi versi lui dice alla cara amata, con cui evidentemente non sta più dopo 30 anni d'amore, dice: tu lo sai che io con le bugie non ci so proprio fare. E oggi, siccome nella storia il signor Collodi ha pubblicato le prime avventure di Pinocchio a fine dell'Ottocento, ci siamo dedicati un po' alle bugie. C'è uno studio molto recente che ci racconta che anche quelli che tra noi si professano come persone trasparenti, limpide, cristalline, sincerissime, tutti mentiamo 1-2 volte al giorno. E le bugie che diciamo, le bugie più frequenti che sono state registrate, sono così quotidiane che purtroppo anche noi più sinceri non riusciamo a scamparle. Vi do la top 3. Al primo posto c'è: sto bene, va tutto bene, ma qui c'è un problema di convenzione sociale. È una domanda veramente troppo profonda, anche se fa parte dei convenevoli la domanda come stai, se poi esigi una risposta sincera. Al secondo posto è un po' triste questa nota, la seconda bugia che diciamo più frequentemente è: sì sì, mi piace, ti sta benissimo questo nuovo taglio di capelli, questa nuova maglietta che hai comprato. Al terzo posto ci sono le bugie di impegno, quindi: sto arrivando, ti richiamo subito. Sì sì, sei arrivato? Sto per scendere. Io invece ve lo prometto, torno domani alla stessa ora tra le 10 e le 13 su Latte e Miele.

0: qualche minuto alle 13 di questo martedì 7 luglio insieme su Latte Miele. Ci arrivano al nostro numero giallo tantissime babucciu, quindi tantissime chiocciole, che è la parolina da ridire questa mattina per giocare con noi al gioco che vi può far portare a casa due biglietti in omaggio per la serata di Una notte con le stelle. Ripetiamo,
1: babucciu.
0: Aspetta,
1: babucciu.
0: Non la interrompo più.
1: Babucciu.
0: Eccola qua, babucciu. Verrete ricontattati dalla redazione se l'avrete detta nel modo più simile possibile alla nostra interprete maltese, quella che avete appena sentito. Vi faccio anche preparare per domani, perché il gioco torna anche domani, sempre tra le 10 e le 13. Potete ripassare già la parola mangiare in maltese.
1: Babucciu.
0: Che non è questa.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ancora buongiorno, è martedì 7 luglio, martedì, Anna, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Devi sapere che nelle mie ore il martedì fa sempre rima con mercato.
3: Sì.
2: Ogni martedì andiamo al mercato perché statisticamente in Italia è proprio il martedì mattina.
3: Sì, è vero.
2: Sabato mattina.
3: Ci sono tanti, tanti luoghi dove è al martedì mattina.
2: È il martedì, dalle città ai paesini piccoli.
3: Sì,
2: e quindi mi chiedevo se anche tu avessi questa bellissima abitudine retro di andare al mercato.
3: Allora, ci andavo di più quando abitavo in Sicilia, perché ne avevo un paio di riferimento.
2: Ok.
3: E allora ci andavo di più. E da quando mi sono trasferita qui al nord,
2: sì,
3: un po' meno.
2: Un po' meno.
3: Sì, anche che perché però poi non li conosco bene, magari a Milano ce ne sono tanti.
2: Ce ne sono tanti in ogni giorno della settimana.
3: Vedi,
2: questo è il bello della grande città. Scegli un quartiere e vai, e a me, io vado perché riporta proprio un po' a casa. Mi sento meno in una grande città.
3: Ci sta.
2: No? E quindi per coerenza adesso me ne vado e vado al mercato.
3: Brava,
2: va bene, te li lascio?
3: Sì, lasciami tutto. Ma tu vai a fare la spesa, nel senso alimentare?
2: Frutta e verdura. Frutta e verdura. E risparmi tantissimo, quindi questo è un altro motivo, Anna.
3: Bene, allora vai, corri.
2: Allora ciao.
3: Ciao Matilde, grazie e a domani. Matilde come sempre torna domani, io invece sono pronta con Umbertino in regia a tenervi compagnia come sempre fino alle 15. Allora cominciamo con loro e i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno a tutti voi ancora da parte di Anna Patti, insieme anche in questo martedì 7 di luglio fino alle 15 con Umbertino sempre presente in regia. Continuiamo in questi giorni a parlare di viaggi, capiamo quali sono diciamo le idee che vengono agli italiani per scegliere dove andare, che tipo di vacanza fare, e da una recentissima ricerca è risultato che il cibo è uno degli stimoli più interessanti, cioè si va in vacanza in città scelte appositamente per mangiare bene, ma anche per imparare a cucinare, entrambe le cose. Questa classifica è molto interessante, c'è anche molta Italia, ovviamente, in questa classifica, ma ne parliamo tra poco, perché adesso è arrivato il momento di dare la linea a Francesco Bianco con Ok Salute e Benessere.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Un appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La notizia incoraggiante è che circa il 90% degli ictus è considerato prevenibile, anche se in linea teorica, e che la mezza età è il momento giusto in cui si gettano le fondamenta della salute futura. L'ictus cerebrale colpisce in Italia circa 120.000 persone ogni anno, rappresentando la terza causa di morte e la prima di disabilità invalidata. Il problema principale? Molti dei fattori che lo scatenano agiscono nell'ombra senza provocare alcun dolore. Ecco la guida pratica dei cardiologi e neurologi per abbassare il rischio, calata nella realtà sanitaria italiana. La prima: fai il test per la fibrillazione atriale, anche dal polso. La fibrillazione atriale è il disturbo del ritmo cardiaco più comune al mondo. Chi ne soffre ha un rischio 5 volte maggiore di avere un ictus, eppure spesso non avverte nulla. Quando il cuore batte in modo caotico, il sangue ristagna negli atri formando coaguli che possono viaggiare fino al cervello, bloccando le arterie principali. Sempre più italiani scoprono la fibrillazione atriale in modo molto semplice grazie alle notifiche del proprio smartwatch o il fitness tracker. Sapete, sono quegli strumenti che utilizziamo, no? Per contare i passi anche. Se il dispositivo segnala un'anomalia, salva il tracciato e mostralo al medico di base. In Italia lo screening passa anche attraverso una semplice manovra: imparare a sentirsi il polso da soli o fare un controllo in farmacia. Una volta diagnosticata, i medici possono prescrivere farmaci anticoagulanti salvavita. Secondo, conosci i numeri della pressione arteriosa? Troppe persone non lo sanno. L'ipertensione è in assoluto il più grande fattore di rischio modificabile per l'ictus. Dai 40 anni in su la pressione andrebbe misurata almeno 2 volte all'anno. I parametri di riferimento italiani ed europei indicano il valore ideale sotto i 120 la massima e sotto gli 80 la minima. Target per chi ha già avuto eventi inferiore a 130 su 80. Soglia d'allarme: se in farmacia o dal medico superi 140, 90, o se a casa, dove si è più rilassati, è costantemente sopra i 135, 85, bisogna parlarne con il medico per valutare un'eventuale terapia. Via la saliera dal tavolo e spazio alla dieta mediterranea. L'eccesso di sale è il carburante dell'ipertensione. Il pericolo principale si nasconde nei cibi ultraprocessati, piatti pronti, salse confezionate e snack salati. Allora, è molto semplice capire, però, perché non è che tutti i cibi pronti sono da buttare via, basta guardare la quantità di sale prevista all'interno della razione. E poi lo screen del colesterolo: mi raccomando, il colesterolo totale deve essere al di sotto dei 190 mg per decilitri, mi raccomando, soprattutto per quanto riguarda LDL. Fumo, naturalmente non bisogna fumare. L'attività fisica è fondamentale, bisogna fare 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Grazie per essere stati con noi.
6: spot.
7: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood sul palco con le sue hit estive Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma e figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di vacanze e si parte sempre più per mangiare. Il turismo gastronomico continua proprio a crescere e il cibo è diventato uno dei principali motivi che spingono a scegliere una città, una destinazione piuttosto che un'altra. Una ricerca molto interessante che è stata condotta da un portale specializzato proprio nella prenotazione di vacanze ha esaminato circa 100 tra le principali città europee, valutando 5 indicatori, cioè il numero di piatti locali o nazionali con un punteggio superiore a 4, poi i corsi di cucina disponibili e i ristoranti presenti in quella città inseriti nella guida Michelin. Sono risultate delle cose molto interessanti, ma soprattutto in questa classifica domina l'Italia. A conquistarsi il podio è proprio l'Italia, il podio tutto italiano. La medaglia d'oro va a Roma e la capitale si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare con 202 corsi, beh, sono tanti, e poi ovviamente con le specialità locali, anche quelle sono tante, prima tra tutte molto apprezzata dagli stranieri, per esempio la cacio e pepe, e poi diversi anche ristoranti sulla guida Michelin. Subito dopo Roma c'è invece la città di Venezia che guida la graduatoria per numero di ristoranti inseriti nella guida Michelin, e subito dopo Venezia troviamo Napoli, e beh, insomma, quello soprattutto per il numero di specialità locali, per tutte le bontà che si possono mangiare a Napoli. Tra poco scopriamo ancora qualcosa da questa classifica, ma intanto

Irama con Cabana qui su Radio Latte e Miele. Stavamo parlando di questa classifica che ha stilato le città in Europa in cui si mangia meglio, che infatti vengono scelti dai turisti proprio per mangiare bene, ma anche per imparare a cucinare. Allora abbiamo detto sul podio solo città italiane: Roma, Venezia, Napoli. La prima città non italiana è Istanbul, che è la quarta in classifica e spicca proprio per il patrimonio della sua cucina nazionale, con ben 70 piatti altamente valutati. Subito dopo c'è Parigi anche ovviamente per il suo grand tour di ristoranti dedicati alla cucina del territorio, e tra l'altro insomma offre anche il maggior numero di tour gastronomici Parigi. Se poi andiamo a guardare ancora sotto nella top 10 ritroviamo altre città italiane: c'è Bologna sesta grazie soprattutto ai suoi tortellini, al ragù, alla mortadella e alla possibilità anche qui di imparare a farli questi cibi e poi poterli riprodurre una volta tornati a casa. C'è anche Milano, quindi vanno forte il risotto e la cotoletta, che restano sicuramente i due simboli del patrimonio gastronomico della città. E se andiamo giù a chiudere la top 10 troviamo un'altra città italiana, ovvero Firenze, e 19esima troviamo anche Palermo, tutti i luoghi dove si mangia benissimo e come dicevo si può imparare a cucinare per poi riprodurre tutte le prelibatezze provate in vacanza anche una volta tornati a casa.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Spot. È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo. Negozi aperti fino alle 23. Food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'Associazione Culturale Musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
4: Ingresso libero, vi aspettiamo.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Come sempre a quest'ora arriva il tempo di viaggiare, si viaggia attraverso la nostra musica. Tra poco negli anni 80, 1980 con Vasco Rossi, Non l'hai mica capito, e adesso ci sono i Pooh con Tanta voglia di lei.

Vasco Rossi con Non l'hai mica capito dal 1980. Io vi voglio portare nella capitale adesso, a Roma, per una serata davvero speciale dedicata alla letteratura. L'8 di luglio ci sarà la finale dell'edizione del Premio Strega, che è giunta alla sua 80esima edizione, che quest'anno vuole proprio ampliare i propri confini, trasformando la proclamazione del vincitore di uno dei premi letterari più importanti in Italia in un appuntamento aperto a tutti. La cerimonia infatti si svolgerà in Piazza del Campidoglio e il momento più atteso della serata potrà anche essere seguito gratuitamente da altri punti della capitale grazie a dei maxi schermi che verranno allestiti in luoghi simbolo proprio della cultura della città. L'obiettivo è quello di rendere la notte del Premio Strega un evento diffuso, capace proprio di coinvolgere i lettori, i curiosi, quindi andare oltre il pubblico che di solito è presente a questo evento. Questo proprio per festeggiare, come dicevamo, un traguardo importante che è quello degli 80 anni del Premio Strega, che rimane comunque uno dei più importanti premi letterari in Italia, come dicevamo, e che quest'anno quindi crea una sorta di evento, un vero e proprio evento in cui la città e i suoi luoghi simbolo sono protagonisti e dove ovviamente poi i veri protagonisti sono coloro che sono arrivati proprio a questa finale e che gareggiano per avere il Premio Strega. C'è Laura Pausini adesso, un'emergenza d'amore.

0: Laura Pausini con Un'emergenza d'amore. Il nostro viaggio nel tempo ci ha portato anche negli anni 90, alla fine degli anni 90 per essere più precisi, nel 1998, per riascoltare proprio questo grande successo di Laura Pausini. Prima parlavamo del premio Strega e l'estate è un momento buono per leggere, soprattutto se siete appassionati di lettura, ma anche non, perché comunque ci si può prendere del tempo in estate per leggere un buon libro. A volte però non si sa neanche che tipo di libro leggere. È interessante perché proprio in questi giorni con il Corriere della Sera è uscito un inserto, i consigli, si chiama La lettura e i libri dell'estate, una sorta proprio di bussola per navigare tra i titoli da portare in valigia. E la cosa bella è che a suggerire i libri da leggere sono scrittori, scrittrici, personaggi noti, che appunto consigliano come muoversi, perché non è facile. Per esempio, Liliana Segre consiglia se di approfittare dell'estate per recuperare e leggere magari qualche grande classico che non abbiamo letto quando eravamo giovani, e ovviamente propone tutta una lista di nomi, tra cui vedo anche il Don Chisciotte di Cervantes. Ce n'è un po' per tutti i gusti, in realtà, tra grandi classici appunto è novità, ed è una guida interessante giusto per capire che cosa si può leggere o anche che cosa si può recuperare a livello di lettura proprio durante l'estate.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Giorgia e l'amore che conta, il nostro viaggio ci ha riportato nel 2011. Giorgia impegnatissima in quest'estate con davvero tante date, tanti concerti live, ve ne do qualcuna giusto per questo mese di luglio, magari se siete da quelle parti, secondo me Giorgia almeno una volta nella vita va vista dal vivo. Il 13 luglio a Vigevano, il 15 luglio ad Asti, il 21 di luglio sarà ad Este, vedo poi che ci sono comunque altre date in questo summer tour di Giorgia, quindi insomma andate a cercarle, andate a trovare quelle più vicine a voi e prenotatevi immediatamente, perché poi si sa, come sempre, no? I concerti spariscono molto molto in fretta, però non c'è cosa più bella, soprattutto in estate, che andare ad ascoltare dal vivo la musica italiana.

0: darti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, qui su Radio Latte e Miele? Ancora buongiorno da parte di Anna Batti, da parte di Umbertino che è in regia, insieme anche oggi fino alle 15 in questo martedì 7 di luglio. Se volete chiacchierare con noi, vi do il nostro contatto, quello di WhatsApp, il 335 787 1910. Tra poco parleremo di viaggi, soprattutto viaggi in auto, quindi spostamenti per le vacanze, per tutte quelle persone che hanno un cane e che, insomma, si sa, viaggiare con un cane in generale, con un amico a quattro zampe, spesso non è facile. Però questa notizia riguarda proprio i cani e dà alcune indicazioni per farli viaggiare nel modo più sereno possibile. Rimanete con noi, ne parliamo tra poco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
10: Spot.
11: 3, 2, 1.
12: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
13: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
14: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
15: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
16: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
15: Beh, a questo ci credo.
16: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
17: Quando lo

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
0: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: buon vento.
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di viaggiare, magari se fate lunghi spostamenti in auto per le vostre vacanze insieme al vostro cane, sappiate che ci sono delle regole da seguire per far viaggiare il vostro cane nel modo migliore possibile, soprattutto perché il viaggio in auto per gli amici a quattro zampe, per i cani in modo particolare, è ricco di tantissimi stimoli che possono agitarlo parecchio e che possono creare un viaggio difficile sia per lui che per voi. Allora ci vengono incontro gli esperti. Questa veterinaria, la dottoressa Talamonti, dà tutta una serie appunto di consigli per evitare un viaggio difficoltoso. Innanzitutto tenete presente che il cane ha un udito molto molto sviluppato e quindi i rumori, soprattutto in macchina, possono dargli molto molto fastidio. Allora evitate di tenere i finestrini completamente aperti, perché anche questo può aiutare, e anche per quanto riguarda la musica, soprattutto se in viaggio ascoltate la radio, questo può aiutare, perché i cani in effetti, se ascoltate sempre la musica anche in casa, sono abituati, e se scegliete una musica dal ritmo piuttosto lento, questo può aiutare. Quindi non solo la musica classica, ma fate abbastanza attenzione al tipo di musica che scegliete, soprattutto se ascoltate la radio. E questa volta è il mio consiglio: ascoltate noi, ascoltate Radio Latte Miele. Noi siamo sempre piuttosto soft. Secondo me la nostra selezione musicale piace a voi, ma può piacere anche ai vostri cani. Poi mi direte. Intanto c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a Agitare Coca-Cola qui su Radio Latte e Miele. Vi stiamo dando un po' di consigli per viaggiare al meglio in auto con il vostro cane. Allora, la veterinaria dice: considerate anche un altro senso piuttosto sviluppato del cane, cioè l'olfatto, perché il cane possiede fino a 300 milioni di recettori olfattivi contro i 6 milioni dell'uomo, e dentro l'abitacolo dell'auto possono esserci tanti odori artificiali, deodoranti, ma anche le plastiche, il carburante, che possono dar fastidio e creare ansia all'animale. Allora, intanto evitare magari appunto deodoranti per auto troppo forti con profumazioni troppo intense. Poi una strategia, un consiglio, può essere quello di portare una coperta o un indumento con un odore familiare, quindi per esempio l'odore di casa per l'animale può avere un forte effetto rassicurante. Anche la vista ha molti stimoli quando si è in macchina, e quindi anche qui dovete usare degli accorgimenti, per esempio i trasportini in tessuto con dei pannelli in rete che possono limitare la visuale, ma potete anche usare un telo magari leggero, traspirante, per coprire parzialmente il trasportino e per poter, diciamo, limitare gli stimoli visivi. E poi un consiglio che vale sempre per tutti: fermatevi, soprattutto quando fate viaggi molto lunghi, così fate riposare chi è alla guida e soprattutto fate sgranchire anche il vostro animale. Fate insieme due passi per migliorare il viaggio.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Andiamo indietro nel tempo, tra poco 1984 con Fiorella Mannoia e Come si cambia, e adesso un'altra straordinaria voce, Mia Martini, con l'ultima

Fiorella Mannoia con Come si cambia dal 1984, tanto sport da seguire in questi giorni, noi vi diamo un po' di dritte, parliamo di Wimbledon, in campo c'è Sinner a caccia di un posto per la semifinale, gioca con Struff, poi chi vince tra Sinner e Struff troverà in semifinale uno tra Ocea Aliassim e Novak Djokovic, ma siamo molto felici perché Wimbledon sta andando molto molto bene per i nostri italiani, perché ieri, nonostante i due avversari fossero particolarmente ostici, Cobolli affrontava De Minor e Jasmine Paolini Alessandra Eala, entrambi hanno battuto il loro avversario e quindi sia Cobolli che Jasmine Paolini si sono aggiudicati la possibilità di essere ai quarti, quindi li vedremo giocare entrambi domani. Certo, sarebbe molto molto bello se entrambi riuscissero ad andare avanti e riuscissimo a vederli ancora a Wimbledon, ce lo auguriamo, ovviamente noi facciamo il tifo per loro. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo, ci porta negli anni 90 con Ivan Graziani e Maledette Malelingue. Lo sai.

0: Graziani con Maledette Malelingue dal 1994. Stavamo parlando di Flavio Cobolli che ieri ha battuto Alex De Minaur. In conferenza stampa ha detto diverse cose, a parte di, ha anche scherzato, ha detto che poi avrebbe passato la serata cenando, mangiando un bel gelato e guardando la partita dei mondiali. Tra l'altro ha detto che al momento lui e suo papà, che lo accompagna e cucina per lui, a Wimbledon non hanno casa, quindi ha chiesto se qualcuno ha una casa libera magari me la presta per questi giorni, mi farebbe un favore. Scherzi a parte, però, ha fatto un'analisi molto interessante su di lui, perché ha detto che lui è un po' sottovalutato, dice insomma tra i tennisti italiani sono quello più sottovalutato, però questa cosa mi sta anche bene, ha detto Cobolli, a me dà parecchia energia perché la pressione è tutta sugli altri, soprattutto su Jannik Sinner, e quindi io sono tranquillo, ho le energie mentali giuste per lavorare bene, e evidentemente questo anche si vede visti i risultati che ha avuto. Poi ovviamente ha fatto anche grandi complimenti al suo avversario, che appunto insomma De Minaur è un avversario molto molto forte, lui ha dimostrato di poterlo battere tra l'altro in 3 set e anche in grande scioltezza. Era proprio ieri la giornata di Flavio Cobolli, in bocca al lupo ovviamente a lui per il prossimo impegno.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Pansoleani, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

Marco Carta con La Forza Mia, dicevamo in questi giorni tanto tanto sport da seguire. C'è da seguire anche il volley, perché la nazionale italiana femminile di volley è impegnata nella Nations League. Allora, riparte proprio domani dopo aver conquistato 6 vittorie nelle prime 8 partite disputate. Rientra in gioco proprio nella terza e ultima settimana della Nations League e saranno impegnate ad Hong Kong in Cina negli ultimi 4 incontri della fase preliminare, per poi qualificarsi alle Final 8, a cui vengono ammesse le migliori 7 classificate più il paese organizzatore, ovvero la Cina. E il primo incontro per l'Italia di questa seconda fase sarà proprio domani, ore 11 italiane, contro l'Ucraina, avversaria che comunque dovrebbe essere alla portata delle nostre campionesse del mondo. Tutta da seguire comunque anche questa seconda fase della Nations League per le nostre ragazze. In bocca al lupo e come sempre vi terremo aggiornati.

quasi alla fine di questa puntata del martedì 7 di luglio. Io tra poco vi saluterò e pronta a passare il testimone come sempre a Doug, che vi terrà compagnia nelle prossime due ore.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci, io semplicemente per salutarvi, ma anche per salutare Doug. Ciao,
3: mani.
2: Senti che...
3: Dai.
2: Senti che groove.
3: Puccio Enza.
2: Ecco, esatto.
3: Ciao Annina, buongiorno. Ciao a tutti, Doug. Buon pomeriggio, eccoci.
2: Oh, tutto bene, sei pronto? Sei carico?
3: Sono pronto, sono carico. Oggi facciamo anche dei regali,
2: sì.
3: Certo, oggi tornano oggi tornano i regali, dei bei biglietti, ma non vi dico nulla di più.
2: Allora, posso salutare un'ascoltatrice, Daniela, che ci aveva scritto un po' di tempo fa, però la saluto lo stesso, mi era sfuggito il messaggio, dice: devo mettere la modalità aereo. Peccato, perché sto andando a Budapest e mi sa che voleva giocare con te.
3: Ah, guarda, Daniela, non ti preoccupare, anche nei prossimi giorni ci sono altre possibilità di ricevere questo regalo, che non vi dico cos'è, però.
2: No.
3: E se no vi rovino la sorpresa.
2: Vabbè, ma è giusto, ma tanto è sempre bello ricevere regali. Poi i nostri regali, anche a scatola chiusa, sono sempre belli.
3: Ancora meglio.
2: Sì.
3: Torni domani? Vai?
2: Torno domani.
3: Va bene.
2: Affronto il caldo che c'è fuori.
3: Ma da oggi è ancora una giornata di picco, secondo me domani un po' scende.
2: Meno male.
3: Ciao Annina, a domani.

0: Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon martedì 7 di luglio. Eccoci qua, nuovo pomeriggio insieme, anche oggi fino alle 17. Ciao a Glauco in regia. Cos'è questo? Il caldo, oggi... Oggi e domani dicono che ci sia un po' il picco di questa nuova, seppur un po' più contenuta, ondata di calore, e poi forse dovremmo tornare a temperature un po' più miti, quei 32-33 gradi su cui sinceramente inizierei anche a metterci una firma, volendo, non è poi così male, rispetto ai 36-37 che magari potremmo toccare tra oggi e domani. Va bene, ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi insieme a voi fino alle 17, ci sono anche i vostri messaggi vocali, scritti come preferite, al 335-787-1910, vi dico subito che oggi abbiamo bisogno di voi perché ci sono dei regali, ma vi dico tutto tra pochissimo.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot. Quando l'amore cerca la sua

0: Padre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'Associazione Culturale Musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
3: Ingresso libero, vi aspettiamo.
4: Wow Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema, Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte e Miele. Avete preso il telefono? Ce l'avete lì di fianco a voi? Vi siete accostati per evitare di usare il telefono mentre
1: Pronto?
0: Siete alla guida? Quello non va mai fatto, bisogna
1: Pronto?
0: Stare attenti. Perché oggi al 335-787-1910 c'è un bel regalo per tutti quelli che, insomma, una coppia che scriverà. C'è una coppia di biglietti che vi aspetta per andare a vedere al Castello Sforzesco di Milano. La data è il 17 di luglio, quindi venerdì prossimo. Alex Britti in concerto in una delle location più belle al mondo, cioè nella Piazza delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, una piazza molto grande che può ospitare veramente tanta gente, con un concerto bellissimo, con i tanti successi di Alex Britti in questi suoi 20 anni, qualcosa di più, di carriera. Come fare a ricevere questi biglietti? È una coppia, quindi sia per voi che per un amico, un'amica, marito, moglie, figli, compagno, capo, sottoposto, chi volete. 335-787-1910 è sufficiente scrivere Alex Britti a questo numero e poi la redazione penserà a ricontattarvi. D'accordo? Alex Britti in concerto 17 luglio, Castello Sforzesco di Milano.

sa proprio di estate la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, si chiama Partenope, disco latte mille di questa settimana. Allora, la chance per provare a portarvi a casa i biglietti di Alex Britti ormai è passata? Ma no, dai, riproviamoci, diamo una possibilità a tutti quanti, no? Amici di Milano e provincia, amici che siete in zona Lombardia o anche leggermente al di fuori, c'è un bel regalo per voi, perché tra 10 giorni esatti, il 17 di luglio, al Castello Sforzesco di Milano, c'è Alex Britti in concerto e noi abbiamo dei biglietti per voi, un bel regalo per voi e un amico, un'amica, insomma, potete portare veramente chi vi pare. Come fare a ricevere questo bello omaggio? È sufficiente scrivere al 335-787-1910 proprio il nome, Alex Britti, così sappiamo subito che siete voi a essere interessati a questo regalo e poi come sempre la redazione penserà a tutto il resto e a ricontattarvi per l'assegnazione. Dicevamo, lo ripeto ancora una volta, 17 di luglio al Castello Sforzesco di Milano c'è Alex Britti in concerto.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Si riparte con il caldo, con la pioggia, col sole, col freddo, con la neve, in tutte le temperature c'è un viaggio che non costa nessuno sforzo e quello nella storia della musica italiana. In questo caso torniamo negli anni 70 con Claudio Baglioni.

Luca Carboni con Farfallina su Radio Latte e Miele. Ancora un buon pomeriggio. Mi rivolgo soprattutto adesso a tutti quelli che all'università, alle superiori o comunque nella vita hanno incrociato il famoso mondo della filosofia, no? Chi ha fatto il classico, ma anche altri indirizzi di studio, soprattutto alle superiori, era un po' lo spauracchio del momento, soprattutto le interrogazioni o le verifiche di filosofia. Tutti questi filosofi del passato, parliamo di Platone piuttosto che Kierkegaard, Nietzsche, insomma grandi nomi che hanno fatto la storia di questa disciplina, a cui secondo me tra non molti anni potremmo anche aggiungere, perché no, dei cantautori dell'epoca moderna. Mi viene in mente, che ne so, un Ligabue, un Vasco Rossi, ma anche, perché no, un bel Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883 per dirla tutta. Ecco, proprio da un punto di vista prettamente filosofico, un altro filosofo moderno ha deciso di scrivere un libro parlando proprio della filosofia nascosta all'interno delle canzoni e dei testi proprio del duo di Pavia, perché da quella Pavia lì, da quella famosa provincia d'Italia, è nato una grandissima storia, una storia di rivalsa, una storia di rivincita di due ragazzi come tantissimi che per un po' di tempo magari si sono sentiti, passatemi il termine, un po' sfigati, però nonostante questo hanno avuto una grandissima carriera, proprio raccontando le cose che riguardano un po' tutti noi, senza mai cercare di farci la lezioncina. E ci sono tante storie che potremmo raccontare, da cui imparare belle cose, soprattutto da parte degli 883.

0: Se prima parlavamo di provincia e le tante province d'Italia che offrono magari poco a livello di intrattenimento, di lavoro e di studio e bisogna andare nei grandi centri urbani, in questo caso Rotta per Casa di Dio degli 883 invece parla di una bellissima storia d'amicizia. Quattro amici che una sera provano inutilmente, invano, a recarsi ad una festa, ma insomma si perdono per strada e alla fine comunque la serata se la son tirata fuori lo stesso, si sono comunque divertiti. Forse proprio questa anche una chiave filosofica, se vogliamo, da cui trarre qualche spunto e qualche idea per la nostra di vita. Uscirà nelle prossime settimane proprio un libro che riguarda la storia degli 883, ma rivista un po' in chiave di scuola di pensiero, quasi una scuola di vita, perché ci sono tante aree tematiche proprio che Max Pezzali e Repetto hanno toccato nelle loro tantissime canzoni. Una di queste è proprio l'amicizia, ce ne sono tantissime di canzoni che riguardano questo mondo, pensiamo agli anni, pensiamo proprio anche a Rotta per Casa di Dio, La dura legge del gol, grandi brani che parlano di rapporti interpersonali. E poi ci sono anche le grandi storie d'amore, pensiamo a Nella notte, pensiamo a Come mai, pensiamo a Sei un mito, canzoni che parlano sì del rapporto di Max Pezzali con le donne nella sua vita, però donne che sono sempre presenti, a volte sfuggenti, a volte invece presenti come innamorate, fidanzate e mogli, ma a volte poi anche che relazioni che si interrompono e che scappano via. Quindi tre macro aree le abbiamo trovate, come la provincia da cui magari scappare per trovare un'ispirazione nuova all'interno delle grandi città, l'amore e l'amicizia sempre presenti nei testi di Max Pezzali, e chissà che nel 2126 l'esame di maturità non verta proprio sulle canzoni degli 883.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia Mobilificio Il Sole, Cerignola.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Viaggio Antonacci con Pazzo di Lei su Radio Latte Miele, brano del 2005. Viaggio sicuramente lo sto portando in tutta Italia in un tour che partirà in piccoli luoghi ma molto molto molto suggestivi. Stiamo parlando di anfiteatri antichi, teatri romani che si affacciano sui laghi, tipo il lago di Garda, piuttosto che sul mar Mediterraneo, luoghi meravigliosi in cui ascoltare la musica. Oggi è martedì 7 di luglio, come ogni giorno parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal Tour de France con una grande prova di Tadej Pogačar, che riesce a superare tutti quanti e si è preso la terza vittoria nella tappa, attaccando praticamente solo negli ultimi 100 metri. Quanto basta però per ottenere la maglia gialla a discapito di Vingegaard. Il tennis con Wimbledon, Jannik Sinner in campo in questo momento nel quarto di finale contro il tedesco Struff, in vantaggio di un set. Ieri ha passato il turno anche Flavio Cobolli, ottima prova contro l'australiano De Minaur, battuto 3-0. Passa ai quarti nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, che batte la filippina Eala. I mondiali, dopo le forti polemiche per l'annullamento di un cartellino rosso a un giocatore statunitense, il karma ha bussato alla porta dei padroni di casa, indossando però la maglia del Belgio. 4-1 risultato finale e Belgio che passa quindi ai quarti. Si chiude anche l'avventura mondiale del Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto dalla Spagna per 1-0. Oggi invece si chiudono definitivamente gli ottavi di finale con Argentina, Egitto e Colombia, Svizzera. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: pazzo, mata. Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon martedì pomeriggio, 7 di luglio. Eccoci qua, ancora 60 minuti insieme prima di dare il cambio a Simo Rossi e Vaschi. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco!
1: Ah, signora mia.
0: Certo, cari amiche, cari amici, lo sapete. Anche oggi ci facciamo compagnia, anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi faccio una domanda. Avete mai mentito rispetto a un libro che avete non letto?
2: No.
0: No? Io sì. Mi è capitato un paio di volte. Ma tu l'hai letto quel libro là, che ne so, eh? Sì, ce l'ho, guarda. Lo tengo sul comodino così ogni tanto mi ripasso qualche passaggio. No, anzi. È proprio questo di cui parleremo tra poco. Ci sono alcune... C'è una ricerca che ha scoperto qual è il libro su cui mentiamo di più. Ve lo racconto tra poco.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'Associazione Culturale Musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
14: Ingresso libero, vi aspettiamo.
15: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
16: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
17: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri

Clara insieme a San Giovanni, le ragazze su Radio Latte e Miele. È proprio sì, per far colpo su magari una ragazza, un ragazzo, quando magari sei un po' più giovane, un po' ce la si vuol tirare un pochettino. Ecco, a volte capita di mentire, si mente su tantissime cose, no? Ma sei mai stato in questo posto? Ci vado tutte le estati. Mai visto questo film? Certo, c'ho il DVD a casa, è tra i miei preferiti. Mai letto questo libro? Ma certo, guarda, è il mio preferito, c'ho addirittura delle frasi tatuate sulla pelle. Queste sono alcune delle bugie che uno volendo potrebbe dire, belle grosse tra l'altro, però c'è una ricerca internazionale che parla proprio di questo. Quali sono i libri su cui le persone mentono maggiormente? Ma non mentono nel senso di aver capito o di ricordarsi qualcosa o di mentire sul fatto che ti è piaciuto oppure no, ma mentono proprio sul fatto di averli aperti, letti, anche semplicemente magari un paio di righe, un paio di pagine, e poi averlo nascosto sotto una libreria. No, invece alcuni mentono proprio spudoratamente dicendo di aver letto questo tal libro. Ce ne sono tantissimi in questa classifica, spunta fuori anche libri che secondo me andrebbero letti, al di là di tutto, tipo 1984 di Orwell, quello sì che andrebbe letto, eppure tanti mentono. Ma ce n'è uno che è proprio in cima alle classifiche, addirittura il 41% ha mentito su questo libro, ma ve lo dico tra poco. Intanto c'è Irama sul Latte e Miele, questa si chiama

Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Si parlava di libri e libri su cui mentiamo in maniera piuttosto spudorata, però c'è anche qualcosa che ci viene in soccorso, cioè il fatto che esistano le classiche versioni cinematografiche. Il libro su cui si mente di più in assoluto, forse un po' perché è molto lungo, siamo intorno alle 1000 pagine per riuscire a leggerlo tutto quanto, è Il Signore degli Anelli, un libro di Tolkien, uno dei libri fantasy in assoluto più famosi al mondo. Anche i film da cui che hanno preso ispirazione proprio da questa opera sono bellissimi e meravigliosi, e proprio su questo libro è quello su cui in assoluto si mente di più. Pensate che addirittura una persona su 4 che dice di aver letto questo libro probabilmente vi sta dicendo una bugia, ma poi alla fine è anche difficile riuscire a capire se sta mentendo oppure no, esistendo una versione cinematografica talmente popolare e talmente vista e rivista, anche in televisione la danno

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: A Poia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su puiavillage.it.
2: Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Si riparte, ma non un viaggio di tipo fisico, non andiamo dal luogo A al luogo B, ma andiamo in un luogo tutto fatto di immaginazione grazie alla musica italiana. In questo caso torniamo nel 69 con Lucio Battisti.

iconica come poche canzoni al mondo. Felicità di Albano e Romina su Radio Latte Miele, canzone conosciutissima anche all'estero. E quando un prodotto locale come può essere questo sconfina e diventa globale per la nazione originale, può essere veramente un motivo di grandissimo orgoglio. E penso che lo stesso orgoglio lo stiano provando i calciatori, ma anche gli abitanti della Norvegia. Lo sappiamo bene, in questo mondiale la vera sorpresa è proprio la piccola nazionale norvegese, che con grandissimo schema, insomma, gioca benissimo, sono tutti molto uniti tra di loro, hanno il loro faro là davanti, quel Haaland che è fortissimo e ne butta dentro almeno 4-5 ogni partita, quindi comunque diciamo che sono proprio loro la vera sorpresa di questo mondiale. Non tanto però, insomma, sì, la storia è bella, però c'è dietro qualcosa di molto importante, molto sentito, non solo dai componenti della nazionale norvegese, ma anche un po' da tutta la popolazione. E cioè questa famosissima, ormai diventata quasi un must e un ritornello in questo mondiale 2026, la famosa remata norvegese, no? Li abbiamo visti, se li avete visti in televisione, sono sicuro che qualcosina vi sarà capitato di vedere. Tutti insieme si rema verso un obiettivo, e ovunque si può fare, lo fanno davvero da tutte le parti, l'hanno fatto addirittura anche durante una seduta del Parlamento norvegese. Ma da dove arriva tutto questo?

0: Laura Pausini con Incancellabile su Radio Latte Miele. L'avete vista, sono sicuro che almeno guardando il telegiornale vi sarà capitato di che vi casca l'occhio su questa famosa remata norvegese. Times Square a New York è stata invasa da centinaia di tifosi norvegesi, tutti seduti per terra a mimare il gesto della remata, tutti all'unisono, mirando e remando, navigando verso un obiettivo unico. Ma da dove nasce questo gesto? E da dove nasce questo modo di celebrare una nazione e una cultura come quella norvegese, ricordiamo i vichinghi e non solo? Nasce da un maestro di scuola elementare che una decina di anni fa ha avuto questa idea. Io voglio intrattenere i miei ragazzi in un modo, insomma, voglio insegnargli anche la scuola e la storia della nostra nazione in una maniera abbastanza interattiva. Facciamogli vedere come si rema alla maniera norvegese, come remavano gli antichi vichinghi più di 1000 anni fa. Allora gli ho insegnato questa remata norvegese. Poi l'ha unita invece a un coro da stadio proprio di una delle squadre norvegesi, come il Rosenborg. Da lì è l'unione tra Row di Rosenborg e Row di remare, è nato questo gesto che è molto più di un coro, è diventato talmente tanto popolare e famoso che, come dicevamo, è entrato addirittura all'interno del Parlamento norvegese. Durante una seduta tutti i parlamentari si sono messi a remare all'unisono, anche i principi di Norvegia lo hanno fatto durante uno spostamento in metropolitana dove hanno incontrato degli altri tifosi norvegesi. Lo fa la squadra e lo fanno in campo, lo fanno i tifosi sugli spalti. Ecco, questo tipo di unione che riesce a mettere insieme i più alti come i reali di Norvegia, i parlamentari, ma anche i tifosi comuni e la gente che passeggia per strada, forse è proprio la chiave per capire il vero successo di questa nazionale e che è la vera sorpresa di questo mondiale 2026.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
4: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ceri Gnola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Ceri Gnola Summer Mood sul palco con le sue hit estive Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Ceri Gnola. L'ingresso è libero. Ceri Gnola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma e figli, officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma, FP Cars, concessionaria nuovo

Cayenne senza fare sul serio su Radio Latte Miele. Anche la nostra cara amica Malika è in giro per l'Italia, tanti tour, insomma concerti più o meno nelle posti più belli d'Italia. Il bello dell'estate è proprio questo, poter girare e andare anche magari dove non c'è un grande teatro o un grande palazzetto. I palazzetti di solito, quando si vedono i tour invernali, sono più o meno sempre nelle stesse città: Milano, Roma, Torino, Firenze e pochi altri. Quando invece arriva l'estate, la musica riesce a trasferirsi anche all'aperto e ad uscire dai classici luoghi, no? Quindi entrando in vecchi anfiteatri, antiche rovine di anfiteatri, pensiamo ad esempio a Taormina, no? Dove c'è uno degli anfiteatri più belli al mondo, o anche altri luoghi un po' più insoliti e spettacolari. A proposito sempre di luoghi spettacolari, l'Italia è piena di teatri meravigliosi e proprio il prossimo autunno Malika Ayane è pronta a entrare nei teatri più belli d'Italia. Una lunga tournée tra il mese di ottobre e il mese di novembre in alcune delle location sui palchi più belli e storici della nostra penisola. Tutto quanto, come sempre, lo trovate anche sui nostri social, quelli di Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 16:59.
2: No, ma fai con calma, Simo, sì, non ti preoccupare, tanto noi non abbiamo nulla di che.
3: Rumori ambientali. Vuoi dire qualcosa?
4: Solo perché voi volete bere il caffè.
5: Tutta questa fretta, oh mamma mia. Ma sta borraccia non c'ha il caffè dentro?
2: No, non ce l'ha, c'ha l'acqua dentro.
3: Sarebbe un acquato, oppure troppo caffè sarebbe.
5: Ma no, metti, caffè, metti la dose che vuoi di caffè.
2: Poi uno, vabbè, ma scusa, mezzo litro di borraccia, secondo te metto un caffè ristretto
5: fresco,
2: dentro.
5: Fresco, col ghiaccio.
2: Che buono.
3: Anche se sai che forse se dovessi mettere insieme tutti i caffè che bevo in una giornata sarebbe
2: sì,
3: una borraccia.
2: Sì, secondo me ci arrivi.
3: Eh sì, un 0,40 infatti. Ciao Doug!
2: Ciao ragazzi, ciao Simo, ciao Vaschi.
5: Quanti caffè bevete per riempire una borraccia?
2: No, allora io bevo un caffè molto lungo la mattina perché a me piace farmi il caffè freddo. Quindi faccio tanto caffè, lo metto in frigo, sì. Poi ne verso un po' in una tazza. Metto i cubettini di
5: ma
2: ghiaccio.
5: Ma lo metti caldo in frigo oppure aspetti
2: che aspetto che si fredda.
3: Mi sono immaginato tu che bevi un caffè molto lungo, che prendi la bacinella dove si mettono solitamente i panni appena puliti,
2: sì.
3: La metti sotto la caffettiera e fai andare.
2: E poi me la lancio in faccia.
3: E tu dirai, beh, è un caffè americano. No, sono tanti espressi. È la Divina Commedia, altro che espressi.
2: E poi sopra ci faccio un ulteriore caffè.
5: Non l'ho capito. Cioè lo metti in frigo.
2: Lo metti
5: e
2: in
5: poi
2: frigo.
5: Ci metti un altro caffè dentro.
2: E poi faccio caldo, un caffè però. Caldo dentro.
3: Ci stiamo confondendo, non tergiversiamo perché ho visto un Doug che ha preso il cruciverbone e ha preso il numero, facendosi come volesse lui, no? Tanto ha visto la soluzione.
5: Ormai è autogestione.
2: Ma io so già la soluzione.
3: Ognuno fa come gli pare.
2: A parte il fatto che è quasi mezza scritta,
3: dai,
2: quindi.
3: Dici un numero.
5: Dai, da 1-52.
2: La numero 5.
5: La numero 5 ce l'abbiamo solo verticale. Il capitolo finale sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Il capitolo finale è 7 lettere?
5: Sì. 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Fatevi sotto perché io non la so.
2: È molto corto il capitolo finale. Ha solo 7 lettere.
3: Ok, ho capito. Perfetto. Ciao,
2: potrebbe avere due parole volendo.
3: Sì, non è vero. Finiscila. Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon martedì al 7 luglio. Ciao Vaschi.
2: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao. No, sai cos'è? La stanchezza da martedì.
1: Ma mo' abbiamo cominciato la settimana, sei già stanco.
2: Il martedì è la giornata più stancante, perché te lo dico sempre, il martedì è la giornata peggiore della settimana. Perché? È iniziata da poco la settimana, ma non è più la calma che hai avuto il weekend, ed è lunga fino a weekend.
1: Sono
2: prossimo.
1: Tre anni che lavoriamo insieme.
2: Lo so.
1: Sono tre
2: dispiace.
1: Anni che mi spieghi sempre la stessa cosa del martedì.
2: E cioè, tu mi guardi, non mi dici nulla, non mi fai cenni. L'unico cenno che mi stai facendo è quello del cruciverbona che stai facendo vedere a tutti.
1: Sì, siamo
2: in sovraimpressione.
1: Sarebbe bello dire.
2: Infatti.
1: Il nostro numero è qua in sovraimpressione. Se non avete. Se non lo trovate,
2: sì, infatti.
1: Ve lo diamo noi al 335-787-1910. Come al solito, salvatevelo, perché tra poco si gioca con il 5
2: verticale, c'era cioè solamente quello.
1: 5 verticale e 7 lettere.
2: Bene, bene. E non è neanche troppo difficile, anche se in realtà ci potrebbe essere. No, so, potrebbero inciampare, secondo me, gli ascoltatori oggi. Un po' trabocchetto.
1: Io sono già inciampato in partenza. Ma
2: sì,
1: per fortuna giocate voi.
2: Vabbè, levati le scarpe, perché ogni volta inciampi. Secondo me il problema è la suola.
1: I lacci.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sport.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino. Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
16: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
17: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
16: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
18: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: DNA, la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti su Radio Latemiele, ci dà la. Ci dà il via.
1: DNA. La.
0: Per?
1: Che? Crociate, sì, è vero. Oggi si gioca insieme al Cruciverbone, come si fa ogni giorno da ora fino a fine luglio. Stiamo cercando di completare la parte centrale del Cruciverbone.
0: Allora, Doug ci sta dicendo che alcune sono troppo facili.
1: Vabbè.
0: E quindi qua è andato abbastanza mirato, ha guardato le parole mancanti e ha detto: proviamo a giocare con questa. 5 verticale, il capitolo finale sono
1: 7 lettere. 7 come 7 re di Roma, come
0: i re magi.
1: Sì,
0: no, sto scherzando.
1: Come i moschettieri a questo punto. No, erano 3 moschettieri. A volte erano 4. Non ho ancora capito nel 2026.
0: 7 sono le lettere che compongono la parola che stiamo cercando oggi. Il capitolo finale. Questa parola avrebbe anche delle lettere dentro.
1: Sì, però non penso
0: non
1: sia.
0: Non ve le diciamo perché è abbastanza facile.
1: Anche perché se sono 7 lettere, comunque possono essere tante cose, né solamente una, ma potrebbe magari cogliervi in fallo.
0: Sviare.
1: Potrebbe sviare. Quindi state attenti.
0: State attenti, se ce l'avete.
1: Attenti.
0: Cos'è? Un moschettiere questo?
1: No, ma che moschettiere? Il moschettiere erano tutti per uno, uno per tutti. Uno per Totti.
0: Ah,
1: no, non parliamo di calcio.
0: È arrivata la maglia nuova della Roma.
1: Bambino felicissimo.
0: Bella, tra l'altro quella è bella,
1: sì,
0: era dell'anno dello scudetto, l'anno dopo lo scudetto.
1: È stata bella la mia storia su Instagram, Baschi se volete, dove ho scritto: Francesco, 33 anni, alla sua età suo padre aveva 2 figli, una macchina e il posto fisso, lui invece ha la maglia del capitano.
0: Che comunque bella.
1: Sì.
0: 335-787-1910, il capitolo finale, una parola di 7 lettere.

0: si chiama America Inc, la canzone di Gianna Nannini, quella originale la conoscevamo come America, qui con Inc c'è anche Marrakesh che ci fa partire su qualche barra.
1: Ci ha messo l'inchiostro, quindi, perché ha scritto le barre e quindi hanno messo l'ink per quello.
0: Bravo. Siete su Radio Latte Miele, state giocando con noi alla Cruciverbone, oggi con il 5 verticale.
1: Sono 7 lettere, si parla di fine.
0: Sì, il capitolo finale.
1: Quindi per chi è un grande lettore di libri o di qualsiasi cosa in realtà.
0: Anche serie TV forse.
1: Sì, infatti,
0: no?
1: Prendete il primo libro che vi capita, andate verso la fine.
0: No.
1: Beh, andate all'inizio, così svio.
0: Vabbè, c'è scritto tutto solo all'inizio in realtà, nell'indice infatti. Trovate tutto, ma non andate, dai, non giocate sporco.
1: Indice sono 6 lettere però. Indice.
0: No, non è. No.
1: Ok. Che altro pollice? P-O-L-L-I-C. 7 lettere.
0: Giocate con noi e non ascoltate questi suggerimenti fasulli. Il capitolo finale, stiamo cercando una parola di 7 lettere. Se ce l'avete, mi raccomando, è un bel messaggio vocale.
1: Sì, scusa, che mi stanno chiamando dal Cipro e sono sicuro che è una
0: chiamata. Sicuramente sarà qualcuno per il Cruciverbone. Vuoi provare?
1: Vai, proviamo.
0: Vai.
1: Pronto?
2: Pronto, sì, salve. Buongiorno, parlo gentilmente con il signor Francesco.
1: Sì, sono io.
0: Sì, ma noi staremo lavorando.
1: Sì,
0: ciao. Non è le Cruci Verbone, se voi
1: infatti.
0: Ce l'avete, il capitolo finale.
1: Potevamo chiederglielo, scusa.
0: 335-787-1910, il capitolo finale, una parola di 7 lettere. Se ce l'avete, un bel messaggio vocale, ok?

0: senza. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Spot. Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario Airsaf.
13: Vi chiediamo aiuto, come facciamo ogni estate, aiuto! Con il cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 5 verticale. Il capitolo finale.
14: Sono 7 belle lettere e il numero invece è sempre lo stesso, il 335 787 1910.

tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: chiama proprio Mamma Maria e Ricchi e Poveri dal 1982 su Radio Latino, dove facciamo un appello: se una cosa costa troppo e non ce la possiamo permettere, non la compriamo e basta.
1: Perché cosa è successo? Ancora tipo scandalo gelato,
0: esattamente.
1: 7 euro di cono.
0: No, in realtà si parla di un gelato a 95 euro.
1: Bella miseria, che c'è dentro?
0: Ecco, in realtà
1: è infinito.
0: No, è un gelato che
1: dura un anno,
0: che vendono a Ruvo di Puglia e costa 95 euro, ed è un cono allo zafferano con foglia d'oro, ed è arrivato a criticarlo niente poco di meno che Flavio Briatore, che di gelati da 95 euro se ne può permettere tanti.
1: Sì, che lui è famoso adesso per la sua pizza.
0: Sì, è vero, perché ha un'azienda di pizza.
1: Crazy tanto Pizza.
0: Che, esatto, tanto che ha detto: chi spende quella cifra per il gelato è un cretino, tanto che la mia azienda fa delle pizze che costano di meno.
1: Sì, è vero, cioè, è vero. Cioè,
0: di meno.
1: Beh, tra grandi... Tra altri
0: magnati,
1: prezzi, diciamo.
0: Magnati proprio, si è magnato. Perché...
1: Ma scusami, quindi questi 95 euro sono giustificati per il cono con la parte d'oro?
0: Allora, in realtà non è più per la parte d'oro che ha.
1: I gusti non li metti, 95
0: no,
1: euro
0: solo
1: e poi...
0: quello. Allora, è zafferano puro, e quindi i vari gestori di questa gelateria hanno detto che costava 70 euro, l'anno scorso hanno aumentato, perché lo zafferano costa molto, poi la foglia d'oro in realtà non è che va a riempire il costo di questo gelato.
1: Quindi il cono è normale, ma sopra c'è uno zafferano più foglia d'oro?
0: Esatto.
1: Zafferano prelibato.
0: Sì, sì, e poi comunque la cosa che hanno detto i vari gestori, non è che tu vai ogni giorno e ti prendi il gelato da 95 euro, perché se no fai un mutuo o paghi una affitto a Milano. Ho detto, è un gelato che lo provi una volta all'anno proprio.
1: Anche amore, se... quest'anno non andiamo in vacanza,
0: esatto,
1: ma ti prendo un bel gelato.
0: Oppure una cosa tipo i Simpson: amore, hai presente quel ferro da stiro che ti piaceva tanto? Non ce lo possiamo permettere perché ho comprato due coni gelato.
1: Sì, ma quelli da mettere in banca, non in freezer.
0: Sì, poi in banca si scioglie, un casino.
2: Ciao.

0: Latemiele c'è Ligabue e noi stiamo parlando di questo cono da 95 euro criticato pesantemente da Flavio Briatore, dicendo che costa un po' troppo. 95 euro sono veramente tanto.
1: Cretino chi paga così tanto per il gelato con la foglia d'oro, così ha detto Flavio.
0: Sì, oltretutto ti dirai, vabbè, ma figurati, chi lo comprerà mai? 148 persone in lista d'attesa e fino al 22 settembre hanno il cono sold out.
1: Perché piace l'esclusività, sì. No?
0: Un po' l'experience, come dicono. Anche se mi sono detto...
1: Sto guardando la foto, tu l'hai vista la foto?
0: Certo. Flavio Briatore ha detto che costa di più rispetto a una pizza nel suo ristorante. Mi sono detto, andiamo a vedere quanto costa una pizza al suo ristorante. Una margherita va dai 17 ai 20 euro, che comunque è sempre meno di 95 euro, mentre le pizze più fighe, più buone, ovvero quella al tartufo o quella col pata negra, che è il prosciutto crudo spagnolo, si arriva a 70 euro, quindi in realtà è una pizza che sì, costa meno dei 95 euro del gelato, ma non tanto di meno.
1: Beh, ma scusa, a parità di prezzo tu prenderesti la pizza? Cioè, aspetta, secondo te è più giustificato il costo di una pizza o di un gelato?
0: Forse della pizza, però il gelato hanno trovato questa scelta di marketing, che in realtà è una zona che non era molto bazzica dai veri turisti, no? Stiamo parlando di Ruvo di Puglia, e grazie a questa scelta, soprattutto anche grazie al marketing che hanno fatto su questo gelato, quella zona ora è molto più visitata rispetto a prima.
1: Di dove sei? Ruvo di Puglia. Gelato. Dove c'è il gelato?
0: Vedi? Sì, gelato quello costoso.
1: Sto guardando dov'è Ruvo di Puglia. A due passi da Molfetta.
0: Sempre quella zona della Puglia.
1: Che tra l'altro il gelato si chiama Scettro del Re.
0: Eh sì, però secondo me più che lo scettro del re potrebbe essere quello che è in mano la statua della libertà.
1: Cos'è che c'è in mano?
0: La statua che c'ha praticamente
1: la fiaccola.
0: Sì, la fiaccola, potrebbe essere quasi una fiaccola.
1: Più bello lo scettro, dai.
0: Vabbè, però almeno la fiaccola gli dà quel senso di libertà, no? Essendo comunque la statua della libertà.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'Associazione Culturale Musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
6: Ingresso libero, vi aspettiamo.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

rispondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: E Tiziano Ferro su Radio Latte Mille dal 2011, in un momento dove si torna un pochino indietro, soprattutto usando il dizionario.
2: Quando i gelati non costavano così tanto.
1: Sì, ah, signora mia, quando si usavano termini come luculiano. Ce la faccio, c'ha tante LI, quasi confondo.
2: Eccoci qua, con un'altra parola che non si usa più, sì. che usava forse Dante quando usciva il sabato sera a bere le birre.
1: Non penso bevesse birre, penso che fosse più da vino.
2: Non lo so.
1: Vabbè, comunque. Significato di luculiano: si dice un pasto, un cibo o un bacchetto straordinariamente abbondante, raffinato e dal costo esagerato, come il gelato di cui parlavamo prima, da 95 euro a Ruvo di Puglia. È la parola ideale per descrivere quei piatti gourmet dove paghi cifre astronomiche per ingredienti rari, o quei pranzi infiniti in cui il conto finale richiede l'accensione di un mutuo.
2: Com'è che si dice?
1: Luculiano.
2: Luculiano.
1: Sì, non lo useremo
2: non
1: mai.
2: Con la luculiano.
1: Forse in Spagna sì, perché ha due L, però siamo in Italia il luculiano.
2: Con la L.
1: No, con la L.
2: Con la L. Luculiano.
1: Lo usiamo in una frase.
2: Facciamo
1: così.
2: Già fatica a pronunciare, pensa ad usarla.
1: Ieri sera, guarda, in questa frase
2: vai,
1: qua.
2: Diccelo.
1: Ieri sera mi sono lasciato convincere a fare un aperitivo luculiano in centro. Ho pagato 30 euro per 3 scaglie di tartufo adagiate su un uovo di quaglia e sono uscito dal locale con il portafoglio vuoto e la fame di prima. Che poi portafogli quando mai si porta più in giro ormai?
2: Beh, oddio, io ce l'ho ancora il portafoglio vuoto, sì, vabbè, ma lo porto in giro.
1: Però comunque le carte ce l'hai nel cellulare.
2: No, non ho ancora messo le carte nel cellulare, perché ho la scusa, capito?
1: Cioè?
2: Ho dimenticato il portafoglio a casa, quindi... Ma c'è la carta sul telefono? No,
1: no.
2: Io no.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, Gaia su Radio Latte Miele, ancora buon martedì al 7
1: Ciao!
0: Luglio. Ciao a tutti, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20. Gaia che, come tanti artisti italiani, sta girando per portare in giro quest'estate una delle colonne sonore più importanti.
1: Girondello quasi.
0: Girondello. Chissà se passerà da Pamplona stasera, perché oggi è San Firmino.
1: Ah, ok.
0: E bisogna stare attenti ai tori. Sai che
1: vero.
0: Fanno la corsa di tori.
1: Beh sì, una cosa che sinceramente non mi fa impazzire.
0: No, neanche a me. Tra l'altro poi paura incredibile, perché leggevo che nella prima corsa 5 feriti.
1: 5 feriti?
0: Sì, 5 feriti, ma penso sia normale durante questo ensierro.
1: Ma non lo so, avvocato, ci sono dei tori che corrono e sono leggermente adirati e di conseguenza se tu ti trovi lì davanti il rischio, cioè non sai, fossero
0: anche perché ci si veste di bianco e di rosso.
1: Ah,
0: sappiamo,
1: geniale.
0: Che il rosso,
1: ma che bravi,
0: cioè, è un qualcosa che i tori, perché
1: Insomma, non è come se tu praticamente sotto uno stormo di gabbiani mettessi la tua macchina appena lavata, cioè, nel
0: bianca
1: senso,
0: però
1: no, nera, perché poi il guano è sempre
0: giusto,
1: bianco,
0: bravo.
1: Cioè che poi dico, fosse che ne so, che ti rincorrono dei gattini, ok, va bene, ci può stare, ma dei tori non lo so, ci sono secondo me,
0: vabbè, ormai è una tradizione che portano avanti,
1: certo,
0: da anni,
1: tradizione, come vabbè, beh, ma non
0: vuoi essere
1: una polemica.
0: Salutiamo gli amici di Pamplona e tutti
1: sì.
0: I turisti che magari sono in zona, attenzione a non vestirsi di rosso,
1: infatti, ok? Vestitevi di giallo rosso piuttosto.
0: Eccolo qua il romanista. Tra poco c'è il Cruciverbone.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi su Radio Latte e Miele, in questo martedì 7 luglio, noi stiamo giocando con il cruciverbone.
1: E sono molto curioso perché abbiamo al telefono qualcuno che potrebbe aver indovinato, che è Emilia. Io sono molto curioso di sapere di dove sia. Ciao Emilia!
0: Ciao Emilia!
2: Ciao, allora io sono di Picerno, è un paese in provincia di Potenza, Basilicata.
1: Ah, peccato, fossi stata dell'Emilia Romagna. Emilia dell'Emilia.
2: No.
0: Tra l'altro 5.578 abitanti, confermi?
2: sì, bravo, hai fatto la ricerca.
0: Sì, esatto, sono andato subito a cercare perché noi e la geografia siamo due cose di proprio rette parallele che non si incontreranno mai. Ma anche con i cruciverbone, infatti noi chiediamo le soluzioni a voi ascoltatori perché siamo messi male.
2: Perché non ce la fate, ecco.
1: No, ma proprio mai.
0: Nella vita in generale, oggi stavamo giocando con il 5 verticale, il capitolo finale. Una parola di 7 lettere. Di cosa stiamo parlando, Emilia?
2: Epilogo.
1: Esatto. Che poi epilogo potrebbe anche essere inglesizzato e diventa anche felice.
0: Non ho capito cosa vuol dire.
2: Sarebbe epilogo.
1: Esatto. Due volte ha vinto. Basta. Grande Emilia.
0: Allora, complimenti Emilia. Come sta andando la tua estate? Sei già stata in vacanza?
2: Grazie.
0: Ci andrai?
2: Allora, ho fatto una settimana a Dublino, però poi vediamo un po' se esce qualche altro giorno di vacanza, vediamo, dai.
0: A prendere un po' di fresco a Dublino.
1: Sì, infatti.
2: Sì, però non era così fresco a dire il vero.
1: Ah, sì,
2: ho avuto una settimana piacevole, gradevole.
0: Beh, ma ti è andata bene? Cioè, eri contenta di queste temperature? Oppure hai detto scappo in Irlanda a prendere un po' di fresco?
2: No, si stava benissimo.
1: Ho avuto un momento di difficoltà, ho pensato, ma Dublino è in Irlanda, vero?
0: Hai fatto una ricerca.
2: Sì.
0: L'hai bevuta la Guinness?
2: Confermo. Non l'ho assaggiata perché a me non piace la birra, quindi non ho potuto, però ho fatto insomma la visita.
1: Bella. L'experience.
0: Alla fabbrica.
2: Sì.
0: Va quindi, bene Emilia. Allora, grazie per aver giocato con noi e buona estate.
2: Grazie, grazie a voi. Ciao,
0: salutaci Picerno. Ciao.

0: non è stata fortunatissima dal punto di vista delle temperature. È vero che lei non cercava il fresco, però ha detto che comunque faceva abbastanza caldo anche lì.
1: Poi a Potenza invece, ma a Potenza anche, ma dove vai Mila? Si no, sta da Dio.
0: Picerno.
1: Vabbè, però in provincia di Potenza.
0: Provincia di Potenza.
1: Sì, comunque ci sono in questo momento 27 gradi di massima. Emilia, ma vieni a vivere a Milano così ci porti il bel tempo anche qua.
0: Tu dici?
1: Sì.
0: Noi il bel tempo ce l'abbiamo, forse è troppo bello.
1: Troppo, il troppo stroppia.

0: Senza. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.

0: leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Grazie ancora per aver giocato con il cruciverbone. La parola di oggi era epilogo.
5: Comunque salvatevi il nostro numero che è il 335-787-1910 perché si gioca anche domani.
4: Ora si torna nel 1969 con Massimo Ranieri.

0: Oro Mango su Radio Latte Miele ci ha riportato nel 1984, in questo martedì 7 luglio, bello caliente per i più fortunati, magari sono già in vacanza, sono mare, montagna,
1: in Grecia,
0: vabbè, sì. In Grecia Alessandro Tropiano, che sentiremo nella prossima ora, perché abbiamo bisogno
1: di belle notizie,
0: speriamo. Di riceverle per quanto riguarda il tempo. Belle notizie che speriamo possano ricevere anche due turisti britannici che questo weekend sulle Dolomiti hanno perso la macchinetta fotografica.
1: Ma nel 2026 la macchinetta fotografica?
0: Ma sai che adesso è tornato un po' il vintage.
1: Ma se la prendi un cellulare, prendi e fai la foto senza dover sviluppare rullini contro rullini. Rulli tamburi.
0: Sempre la stessa storia del telefono. Qui allora avevano deciso di portare la macchina fotografica perché è stato un weekend molto importante. Lui gli ha chiesto la mano.
1: Oh.
0: Sulle Dolomiti, gli scatti, l'autoscatto della macchina fotografica ha immortalato questo momento indimenticabile. Ma ce lo siamo dimenticati.
1: Vabbè, se è indimenticabile, non è necessaria la macchina fotografica.
0: Vabbè,
1: c'è tutto questo per mettere le foto sui social e prendere un sacco di like. Perché una.
0: No, la foto poi rimane sulla fotocamera, capito? Non sono quelle che. Cioè, se l'intento era quello di metterle sui social, sarebbe bastato il telefono.
1: A me piace la tua ingenuità. Secondo te, una coppia che fa questa roba, che si mette a fare la foto, poi non sviluppa la foto per pubblicarla sui social? Devi sapere che la proposta di matrimonio è una di quelle foto dove tu 100% prendi il like di tutti i tuoi follower più degli amici degli amici.
0: Vabbè,
1: tipo la foto di Laurea.
0: Ma se anche fosse quello l'intento, fa niente. L'importante è ritrovare questa macchina fotografica.
1: Sì.
0: Amici sulle Dolomiti o che ci andrete, si tratta di una Panasonic Lumix TZ100.
1: Certo, se poi trovate dei pezzi di questa Panasonic, visto che magari sarà caduta, insomma, le Dolomiti che io sappia sono alte.
0: Ma magari su un tragitto tra il lago di Sorapis e il rifugio Vandelli nel Bellunese.
1: Quindi tu mi stai dicendo che per l'emozione uno se l'è dimenticata, appoggiata da qualche parte, piuttosto che sia caduta da qualche altra parte.
0: Magari si è caduta, adesso non è che sono solo rocce, spuntoni, le montagne.
1: No.
0: C'è anche del verde, forse.
1: Vabbè, quindi se cade a 100 metri di altezza su un albero sicuramente non si romperà perché c'è del verde. L'ha detto Simone Rossi sulla Tamiana.
0: Vabbè, no, adesso noi vogliamo farci da portavoce per ritrovare questi scatti belli romantici. Mi ha fatto sorridere una frase, se posso.
1: Vada.
0: Perché la protagonista ha detto: oh, se la trovate io pago anche le spese di spedizione per riceverla.
1: Addirittura quegli 8,50 euro.
0: Ma ci
1: faccia.
0: Mancherebbe altro. Se la troviamo ci invitate al matrimonio.
2: Ci vuol

0: Rossetto e Cioccolato, Ornella Vanoni su Radio Latte Miele. Stavamo cercando di aiutare questa coppia britannica che il weekend appena passato era sulle Dolomiti, nella parte del Bellunese, e hanno perso la macchina fotografica,
1: sì,
0: dove dentro ci sono degli scatti importanti perché lui gli ha chiesto la mano.
1: Ma bastava semplicemente rifarli, no?
0: Ma no, l'hanno persa magari.
1: Ma poi scusami,
0: non è che li facciamo, ma poi volevano la macchina fotografica.
1: Ma poi chi ha fatta la foto?
0: No, ecco, con l'autoscatto.
1: Sì.
0: Penso che abbiano utilizzato l'autoscatto.
1: Possono farlo anche di nuovo col cellulare, con l'autoscatto. Tanto alla fine, cioè, non è che deve mimare.
0: Le mani sulla superficialità.
1: Non è che deve mimare chissà quale emozione. Basta che si mette le mani davanti alla bocca, come a dire, oddio, è lui che sorride. Basta. I like li prendi, ciccia. Non è
0: ciccia.
1: My darling, visto.
0: Parla bene di questa Georgina.
1: My love, Georgina.
0: Georgina. Comunque, passiamo a un'altra coppia che è diventata virale la settimana scorsa. Hai visto la proposta di matrimonio di quelli che si sono arrampicati sull'Empire State Building?
1: No.
0: Ma non l'hai vista?
1: Non l'ho vista, che te devo dire?
0: Allora, sono una coppia di russi noti Skywalkers, che praticamente vuol dire gente che si arrampica senza problemi sui grattacieli.
1: Sono un personaggio di Star Wars.
0: Pensa, anch'io ci ho pensato.
1: Anche Luke.
0: Luke sì. Skywalker. Qui invece si parla di Angela Nicolau e Ivan Berkus, che sono questa coppia che sono diventati virali. Lo erano già, perché sono conosciuti su Netflix, li hanno seguiti, li hanno fatto addirittura una serie di Skywalker. A love story, perché sono davvero conosciuti in tutto il mondo, perché si arrampicano sui grattacieli senza imbracatura.
1: Ma fanno anche l'amore
0: sopra, non lo so. Allora,
1: infatti, no, in questo caso per festeggiare, che ne so. Dai, che bello! Dai!
0: Sarebbe stato ancora
1: facciamo
0: più.
1: Facciamo l'amore, piccola! Anzi, no, perché sono russi.
0: Piccola. E quindi? Non sono piccole, non facciamo l'amore.
1: No, non so parole in russo. Danke. No, il tedesco. Va bene, lascia stare.
0: Proposta di matrimonio a 400 metri d'altezza e di, ovviamente loro avevano preparato tutto, avevano addirittura un drone che li riprendeva per questa impresa. Una volta arrivati su, lui gli ha chiesto la mano.
1: Ho capito perché hanno fatto a 400 metri di altezza. Sai che comunque in altezza l'aria è rarefatta, quindi magari se ci ripensa fai, no sai, ero confuso perché l'aria c'era poco ossigeno.
0: Ma poi quando sono scesi, cioè, alla fine, ti ricordi cosa ti ho detto? Anzi, no.
1: Chi sei tu?
0: no, anche perché sono stati arrestati dalla polizia, quindi... Vabbè. Matrimonio in carcere?
1: Altri anelli, un po' più grossi ai polsi però.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Martedì 7 luglio all'anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'associazione culturale musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'associazione Storia Cultura e Turismo Pro Barletta. Medaglie Sound Festival.
9: Ingresso libero, vi aspettiamo.
10: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village.
4: Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Car, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Fresh Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco, con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia Mobilificio Il Sole, Cerignola.

0: Mattina su Radio Latte Miele si parlava di proposte di matrimonio, la prima coppia inglese che è venuta nelle Dolomiti a fare una bella escursione, un bel weekend, però poi hanno perso la macchina fotografica.
1: Che vabbè, alla fine c'è, cioè, sti cavoli.
0: Dentro gli scatti della proposta di matrimonio.
1: Avesse perso l'anello mi sarei preoccupato, ma la macchina fotografica ormai te la lanciano appresso, le trovi nelle Dolomiti.
0: Ma, no, ma ci sono dentro le foto, ancora dobbiamo tornare su sto discorso.
1: Hai ragione.
0: L'altra coppia è quella russa che è diventata virale la settimana scorsa perché si sono arrampicati senza imbracatura sull'Empire State Building e lui gli ha chiesto la mano a 443 metri d'altezza.
1: E poi sono stati arrestati perché è tipo un pochino...
0: È illegale!
1: È un pochino illegale prendere e salire sopra i grattacieli senza nessun tipo di protezione.
0: Però sarebbe bello fare il primo, non so, no, forse...
1: Beh, sarebbe bello...
0: No, l'avranno già fatto, secondo me, un matrimonio in prigione, stavo pensando. Poi io dico prigione, come se fosse al giro del, come si chiama, il gioco dell'oca o a Monopoli.
1: Ma no, in realtà carceli. Ne abbiamo anche parlato di gente che si è sposata in carcere tutti contemporaneamente.
0: Ma chi?
1: Tu l'hai raccontato.
0: In carcere?
1: Sì, non stavi tu in carcere, cioè.
0: No, ero invitato. Ma sto scherzando.
1: Un secondino sei diventato.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18 e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele. Nella serata di questo martedì 7 luglio state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20, tra pochissimo torna a trovarci, eravamo preoccupati, eh.
1: Eh sì, vero.
0: Alessandra Trupiano del meteo.it.
1: Perché ce l'aspettavamo ieri, ma di Ponte Bianco fa ragazzi, però mi stavo addormentando, non lo so, perché è in vacanza.
0: Ecco, diciamo.
1: Sì, la stiamo disturbando, quindi tra pochissimo avremo un po' di aggiornamenti sul meteo di tutta Italia.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12:30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al Niguarda, è morta poco dopo. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: A Poia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su puiavillage.it.
10: Il segreto dell'estate è solo da Outlet Civico 103. Abbigliamento unico con le polo firmate Sun 68 e A7 Blower Refrige Refrigewear. E sul lettino te lo D-Square 2 per catturare ogni sguardo. Fidati di Outlet Civico 103, perché con il prezzo Outlet la moda non scotta. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
14: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: canzone estiva Annalisa su Radio Latte Miele questo martedì 7 luglio. Ve l'abbiamo detto ieri, ragazzi, è impegnata in questo periodo,
1: sì,
0: e siamo riusciti ad intercettarla direttamente in vacanza. Bentornata Alessandra Troppiano del meteo.it.
2: Ciao! Ma buonasera signori, come state nel caldo di Milano?
0: Peggio di te.
1: Prende in giro?
0: Prende in giro perché Alessandra Troppiano è in vacanza in Grecia.
1: No, aspetta, è in acqua.
2: In Grecia, dove soffia l'ottimo Meltemi, che è quel vento da nord-est che stempera molto le temperature, che purtroppo noi in Italia non abbiamo.
0: Com'è che si chiama?
2: Farebbe molto piacere. Il Meltemi.
0: Cos'è, un amaro?
1: L'amaro Meltemi.
2: No, potrebbe.
1: Piacere puro.
2: Potrebbe, ma è un tipico vento greco da nord-est che rende queste mie giornate molto freschette. L'acqua è abbastanza fredda, ragazzi.
1: Non ha niente a vedere col grecale, vero?
2: No, in realtà il grecale è quello che dalla Grecia viene da noi.
1: Ah, ok.
2: Il Meltemi è il vento da nord che soffia sulla Grecia.
0: Quindi non fai incazzare Alessandra Troppiano che è in vacanza.
2: I venti.
1: Quindi praticamente il Meltemi si modifica e diventa grecale.
2: C'entra, esatto, nulla. Cambia direzione, viene verso ovest, verso l'Italia e diventa grecale.
1: Ok.
0: Va bene, allora grazie per questa lezione sui venti. Abbiamo bisogno però di informazione in più. Per questa settimana, perché anzi per i prossimi giorni noi siamo stanchi, ormai non riusciamo ad abituarci a questo caldo che è tornato.
2: Purtroppo sì ragazzi, è una costante e sarà una costante di questa estate,
1: sì!
2: Queste ondate di calore, io ve la dico così in leggerezza, però diciamo che saranno un susseguirsi di ondate di calore durante questa estate. La terza del 2026 sta appunto attanagliando un po' l'Italia, con il picco previsto per la giornata di domani, mercoledì, sulle regioni del nord, e il caldo che poi si sposterà man mano anche verso il centro-sud tra giovedì e venerdì, quindi insomma un'altra settimanina diciamo così leggera, ecco.
1: Basta.
0: Sentila però come è rilassata,
1: lei se la ride sotto i baffi,
0: perché chi è un ascoltatore fedele di Latte
2: Miele. Torno anch'io proprio pronta per il culmine, per il picco. Io domani atterrerò a Bergamo con 38 gradi.
0: Vieni, ti aspettiamo.
2: Quindi me la prendo anche io,
0: Alessandra,
2: ecco.
0: Troppiano, ti aspettiamo a braccia aperte, anzi veniamo appena in aeroporto con il ventilatore portatile. Rimani lì che tra pochissimo continuiamo a parlare di meteo.

0: settembre. La sua nuova canzone si chiama Due settimane su Radio Latte Miele. Abbiamo al telefono Alessandra Tropiano del meteo.it, molto rilassata perché si trova in vacanza in Grecia, addirittura
1: qui nel mare greco, nel mare greco, molto fresco rispetto al Mediterraneo, che è una, proprio una gioia.
0: Allora, c'è da dire però che qualche persona che magari ha visto le tue storie ti ha lanciato una macumba perché
1: davvero?
0: Sei stata punta da un'ape.
1: Ah, ecco, quindi non dovevo mettere la foto delle caprette che c'erano su queste splendide colline greche.
2: Nulla, no, anche perché Heidi è una e tu non puoi imitarla. E le caprette non ti fanno, cioè al massimo ti mandano anche loro il malocchio.
0: Le api.
2: Le api, esatto. Il malape.
1: Evitiamo di parlare di questa tragedia, parliamo di un'altra tragedia che ci riguarda, quella dell'ondata di calore, dicevamo.
0: Esatto.
1: Con queste temperature sopra la media su tutta Italia, domani il picco al nord con previsti fino a 38, localmente 40 gradi, quindi insomma un'altra, una giornata faticosa. La buona notizia per gli amici del nord è che poi da giovedì e venerdì un leggerissimo calo con sabato i temporali in arrivo, che di per sé non è una bella notizia, nel senso che lo sappiamo che i temporali in questo periodo, ormai a causa di tutto il caldo accumulato poi sui nostri territori ma anche sul nostro mare, sono fenomeni abbastanza violenti. Dall'altro lato però daranno una rinfrescata all'aria almeno per la giornata di sabato, quindi una sorta di sospiro di sollievo, diciamo così.
2: Ma invece per quanto riguarda il sud Italia, perché ho visto che si sta un po' ribaltando la situazione, cioè al nord c'è questa afa incredibile, questa bolla di calore, mentre invece al sud, cioè, si rischia addirittura che c'è più, molto più fresco rispetto al nord, quasi con valori stagionali.
0: Addirittura fresco?
1: Esatto. Io vi dico, sono sempre stata una sostenitrice del caldo al sud che è meglio del caldo al nord, perché proprio perché il sud, o meglio il centro-sud della nostra penisola, è molto più esposto a qualche arietta, chiamiamola così, che poi di vento spesso non si parla, se non appunto in Puglia o nelle zone più ventose, però comunque c'è un minimo di ricircolo, di ricambio d'aria che rende questo caldo un po' più sopportabile rispetto al nord, dove appunto le Alpi fungono un po' da barriera, quindi sappiamo che notoriamente di vento ce n'è poco. In più le grandi città sono queste isole di calore che accumulano, intrappolano tanto caldo, e per questo abbiamo anche queste notti in cui le temperature non scendono al di sotto dei 23-24 gradi. Quindi esatto, dite bene, il termine l'abbiamo imparato. Quindi per questo
0: cerchiamo,
1: si sta paradossalmente molto meglio al sud.
0: Di immagazzinare questo caldo per l'inverno.
2: Esatto.
0: Lo teniamo in dei barattoli.
1: Beh, sarebbe un'ottima cosa, così non accenderemmo i termosifoni, ma tireremmo fuori il caldo dell'estate.
0: Allora,
1: ci coprirebbe davvero tutto l'inverno.
0: Ma magari, è arrivato il momento di dare il voto, che non sarà bellissimo. Però per quello che ci hai detto, forse è più per le persone che vivono in città, al nord, perché chi è al centro-sud se la passa con questa venticello estivo.
1: Non se la passerà così male, esatto. Quindi vi direi la sufficienza questa settimana secondo me se la prende, perché comunque dai, vedremo solo un po' di temporali, un po' di grandine, quindi il lato brutto del meteo lo vedremo solo sabato al nord, che però stempererà un po' l'aria, quindi 6.5. Diciamo così, dai.
0: Stringiamo i denti per domani, grazie Alessandra Tropiano, domani arriva il picco del caldo e torni anche te.
2: Esatto.
1: E domani torna anche la Tropiano, esatto, pronta per prendere tutto il caldo di Milano.
0: Vai, salutino allora.
1: Allora un salutino a tutti gli ascoltatori dalla splendida Limnos, isola greca che vi consiglio di visitare anche appunto per questo bellissimo Meltemi. Però per tutte le info sulle vostre località e perché no anche sulla Grecia, siamo aggiornati pure su questo, c'è l'app del meteo.it.
0: grazie Ale, fai un tuffo anche per noi, ciao
1: ciao.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Per fortuna ci sono gli amici del centro-sud.
10: Sì, è vero, per loro sono fortunati. Hanno tutte le fortune, si mangia bene, si sventola bene.
9: Perché questo 6,5 che è dato all'Alessandro Tropiano del meteo.it è grazie al venticello che ci sarà al sud.

0: Senza una donna, Zucchero dal 1987 su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto non parliamo di donne, ma parliamo di sorelle. Sorelle un po' che ci hanno
1: fregato. Che sono sempre donne.
0: Sì, certo, ovviamente.
1: Ah, le sorelle, ho già capito dove vuoi andare sorelle. A parare le suore.
0: Esatto, ce n'è una in particolare che diciamo ha un po'... ha un accento palermitano e non è stata molto carina. Non so se hai letto la notizia di...
1: Che ha tipo promesso un pass...
0: Esatto, ha promesso praticamente il telepass per il paradiso. No, in realtà non è stata una cosa molto carina. È una suora che ha fatto una truffa aggravata perché ha chiesto soldi in cambio di un posto in paradiso. Dai, signora mia.
1: Ma quanto ha chiesto? Giusto per capire.
0: In realtà
1: ci sono dei prezzi. C'era un listino?
0: Esatto, c'era un listino prezzi. No,
1: dove
0: in realtà...
1: vuole andare? Vicino all'arcangelo?
0: O vicino all'altro arcangelo?
1: Sì, perché poi avrà anche venduto questo posto vicino ai cari, magari della signora.
0: Ecco, in realtà è questa suora di 88 anni che ha più o meno guadagnato una cifra che gira intorno ai 210.000 euro, di cui 170.000 in contanti. Che io non penso di aver mai visto 1.000 euro in contanti. Pensa a 170.000.
1: Da quant'è che sta operando?
0: Da un po'
1: per il paradiso,
0: che sto operando per i santi in paradiso.
1: L'agenzia viaggio ha aperto praticamente.
0: Ma guarda che tra poco parliamo anche di una cosa simile, perché purtroppo ci sono molte persone che sfruttano la fede dei fedeli per poi arrivare a fare un po' di soldi. Poi la difesa, non so con quale coraggio, diceva no, ma non c'è stata nessuna truffa.
1: Cioè,
0: la difesa
1: è andata in tribunale,
0: ovviamente.
1: Okay.
0: Solo un errore contabile che mi ricorda molto, è stato solo un errore di comunicazione.
1: Cos'era? Non mi ricordo.
0: Pandoro Gate.
1: Ah, non l'ho seguito. Sì. Non ho seguito la parte giuridica del Pandoro Gate, come non avevo seguito anche la parte legale, illegale, di quello che ha fatto questa suora. 210.000 euro così messi in tasca. Per più pass spacciati per il paradiso.
0: Sì, una specie di telepass, come dicevo prima. Che
1: ma cosa diceva? Non c'è
0: in realtà non è ancora uscito. C'è da poco.
1: La cronologia della conversazione.
0: Era che vuoi andare in paradiso? Hai paura che potete. Guarda. Allora, non faceva penso come Vanna Marchi che diceva: se non mi dai soldi, non ci vai in paradiso. Però diceva: guarda, i posti in paradiso non sono.
1: Sono limitati.
0: Però, se mi allunghi 1.000 euro.
2: Ciao!

0: Rewind, Vasco Rossi, 1999 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questa suora che ha venduto vari posti in paradiso e si è portata a casa 210.000 euro.
1: Dov'è successo? In Sicilia?
0: Palermo.
1: Ma solo in Sicilia oppure ha fatto vari posti?
0: Solo a Palermo, non ha fatto il tour della truffa.
1: Anche perché, scusami, io magari non sono state persone sole che hanno agito così per non conoscenza.
0: Sì.
1: Però se ho una persona cara di fianco e gli dico ho prenotato un posto in paradiso,
0: lo so.
1: Dici, ma in che senso?
0: Però se è una suora, comunque un'istituzione, una suora, cioè,
1: sì, vabbè,
0: non è che puoi andare contro un'istituzione della fede, cioè ovviamente magari il figlio non credente o un po' agnostico, quindi quelli un po' indecisi, va dalla mamma e fa: mamma, guarda che ti sta truffando, ma tu quindi vuoi andare, figlio mio, contro la fede cristiana?
1: Sì, sì, ma a quelle cifre non si parla di fede, parla di truffa.
0: Vabbè, sono
1: ma
0: 200,
1: in generale,
0: sono
1: 210.000
0: euro.
1: Che fa la chiesa.
0: Ma non è che l'ha data, magari poi faceva quella cosa un po', però non dirla a nessuno, non dire che si sono soldi dati a me, perché sennò poi Dio si arrabbia, cioè usano un po'.
1: Sì, ma sembra una cosa da bambini.
0: Lo
1: non
0: so.
1: Non dirlo a nessuno, perché sennò.
0: Cioè, come può aver fatto 210.000 euro finora?
1: Certo, no, mi spiace per tutte quelle persone che sono state truffate. E poi magari non sappiamo neanche se riuscirà a risarcire.
0: Ma non penso.
1: Perché poi la suora cosa dice? Cioè,
0: poi sono anche
1: dovrà risarcire.
0: Perché di questi 210.000 euro, 170.000 erano in contanti. Di conseguenza, non è che poi. Come fai a rintracciare chi ha truffato, chi non ha truffato?
1: Sì.
0: E soprattutto sappiamo che sono tutti 170.000, perché potrebbero essere un compagno.
1: Magari
0: di più.
1: Ha comprato una villa con piscina a Ibiza, e quella la ipoteca, e ridai
0: no,
1: dietro i soldi.
0: No, non a Ibiza.
1: Dove?
0: Alla Santa Ibiza.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: 16 marzo, Achille Lauro su Radio Latte Miele, questo martedì 7 luglio che sta volgendo al termine, no. Ma avete ancora tempo per coccolarvi.
1: Perché?
0: Perché oggi è la giornata mondiale del cioccolato.
1: Lo so, l'ho visto.
0: Hai visto?
1: Però si scioglie, cioè del cioccolato.
0: Ma lo metti in frigo, no?
1: Vabbè, sì, puoi anche farlo. Forse il gelato al cioccolato, dolce, un po' salato.
0: Tu già. Esatto, ma poi ci sarà un motivo perché si festeggia il 7 luglio. In
1: realtà
0: ci
1: sono stati presi tutti gli altri giorni, no, scherzo.
0: Può essere, poteva essere, potrebbe. Ma in realtà ci sono due motivi storici.
1: Vada.
0: Il primo è che il 7 luglio del 1550 fu il giorno in cui il cacao fu introdotto per la prima volta in Europa.
1: Che poi balla a spiegare come si fa il cacao, perché noi siamo abituati ad averlo sulle nostre tavole o magari tramite le barrette di cioccolato, ma io ho visto su TikTok e Instagram dei video su come viene fatto. È lunga, essiccazione, frullatura, cioè
0: c'è un processo lungo e si faceva già dai tempi
1: del 1500.
0: Qui si parla del 1500 per quanto riguarda l'arrivo in Europa, ma magari nelle Americhe si faceva già da molti anni. Poi seconda
1: motivazione,
0: il 7 luglio del 1847,
1: quindi erano 300 anni dopo,
0: il cioccolataio inglese Joseph Fry inventò la prima barretta di cioccolato.
1: Se avesse inventato il primo cioccolato fritto, perché fry, immaginavo.
0: Bella questa. Tra l'altro, qual è il gusto di gelato più apprezzato in Italia?
1: Gelato al cioccolato?
0: No, il pistacchio.
1: Ah, e allora che c'entra, scusa, col cioccolato?
0: Cioccolato al secondo posto, ma a livello mondiale al primo.
1: Sai che in realtà io mi ricordo quando prendevo il mio primo pistacchio, quando ero piccolo in una gelateria vicino a casa a Roma, c'era questo gelato pistacchio con delle gocce di cioccolato, ancora me lo sogno la notte. Infatti.
0: Andava a unire il primo e il secondo posto. Se siete in gelateria, diciamo che dubbi sui gusti non ce li dobbiamo avere. Forse l'unico è sempre... cono o coppetta?
1: Cono, tutta la vita.
0: A sto punto vaschetta.

0: 19:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questo martedì 7 luglio per quanto riguarda Simo e Vaschi. Ci sentiamo domani?
2: Sì, fammo chiedere a me.
1: Non so, tu vieni?
2: Io penso di sì.
1: Allora vengo anch'io.
2: Dai,
1: allora alle 17, ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 8 luglio 2026, buona giornata a tutti. Diamo un'occhiata alle stelle del giorno. Oggi la luna si trova in Ariete, il sole è sempre nel Cancro. Ariete, che impeto, che determinazione. Mi piace questo cielo per l'amore, sembra essere un pochino conflittuale, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso per ciò che concerne il lavoro. Intanto con Giove e Saturno favorevoli, anche se ci sono stati dei pregressi negativi, si potrà risolvere a favore una situazione. Il Toro dovrebbe puntare sulle giornate del 9 e del 10, non solo perché la Luna entra nel segno, ma anche perché dal 9 Venere torna attiva. Quindi in particolare chi ha vissuto delle discussioni d'amore agli inizi di luglio, magari alla fine di giugno, sarà in grado di recuperare. Ritorna anche un po' di forza fisica. Gemelli, Marte nel segno, Giove a favore. E chi ti ferma più? Potresti essere anche fin troppo ribelle in un periodo in cui tutto sembra una conquista. A proposito di conquiste, se c'è una persona che ti interessa, metti in chiaro la situazione, come stanno le cose. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di confronti. Cancro, Sole e Mercurio nel segno. È un ottimo oroscopo per iniziare un nuovo progetto. Noi sappiamo che quando facciamo qualcosa di diverso dal solito, iniziamo una situazione che non conosciamo, la affrontiamo di petto, viviamo momenti di grande curiosità alternati ad altri di ansia. Ecco, io non vorrei che l'ansia oggi, con la luna dissonante, prendesse il sopravvento. Il Leone è una forza della natura già alla nascita, figuriamoci adesso. Oggi poi abbiamo Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno a favore. Questo permette di cancellare tristi trascorsi, quindi chi si è separato avrà un'occasione in più. Chi invece ama profondamente una persona potrebbe anche decidere di convalidare il rapporto e ufficializzarlo. Vergine, sta per arrivare Venere nel tuo segno. Chissà quanti nati vorranno finalmente occuparsi anche delle questioni di carattere amoroso, perché non per cattiva volontà, ma per necessità, gli ultimi tempi sono stati in qualche modo influenzati dai soldi, dalle problematiche di lavoro. Ecco, per te come per altri segni, dal 9 si aprono le porte del destino in questo senso. Affetti ritrovati. Bilancia, è vero che Saturno in opposizione può rappresentare qualche nemico nascosto, ma tu hai Giove, Marte e altri pianeti a favore che dicono vinci tu. Quindi, in fondo, questi avversari potrebbero essere persino stimolanti. Certo, oggi, domani, la Luna in opposizione porterà un po' di stanchezza, ma questo perché stai facendo tante cose, forse finalmente si sblocca un progetto e hai più spazi da gestire. Il segno dello Scorpione può contare su questa giornata. Dal punto di vista lavorativo alcuni accordi saranno rimessi in discussione. Giove dissonante riguarda soprattutto i nati di fine ottobre, quindi se c'è qualcosa che non va, se non arrivano dei soldi, bisognerà parlare chiaro. L'amore recupera in particolare da giovedì. Sagittario, posso dire che i sentimenti occupano un piano secondario nella tua vita, perché devi mettere a posto questioni di lavoro, personali, e la giornata di oggi ti aiuta tantissimo. Contatti fortunati, telefonate che puoi fare o ricevere. Novità, Capricorno, un po' di stanchezza si fa sentire, devi gestire tante cose insieme, oggi e domani un po' di prudenza ci vuole, soprattutto in serata. Però c'è una conferma, perché il fine settimana sarà foriero di buone novità, soprattutto per gli amanti. Acquario, non basta arrabbiarsi, bisognerebbe fare delle scelte importanti, tagliare rami secchi, cercare di capire che cosa desideri, perché altrimenti una rabbia interiore può sfociare in qualcosa di sbagliato. Insomma, non mandare a quel paese tutti, fai una selezione. Il segno zodiacale dei Pesci è un po' nervosetto con Marte dissonante, però questa è una settimana che porta delle soluzioni di lavoro o comunque delle buone proposte. Attenzione nel weekend a non discutere con una persona che ti sta dando filo da torcere, ne parlerò. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle.
6: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Latte e miele, Rewind.
8: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
8: Rewind,
9: la musica che non si dimentica. 1976.
10: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1988.

cuore come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che cambia.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spot.
8: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
9: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
9: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
10: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma in concerto. Una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia azienda ortofrutticola Import Export Antonio Dell'Erma e figli. Officine meccaniche e soccorso stradale di Ciomma. FP Cars, concessionaria nuovo e usato.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia,

0: 21 in punto. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Martedì 7 luglio all'Anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta arriva il Medaglie Sound Festival. Dalle ore 20 il concerto di fine anno dell'associazione culturale musicale Voglia di Musica. A seguire giochi per bambini e famiglie, baby dance, trucca bimbi, palloncini, laboratori creativi e degustazioni di prodotti del territorio. Una serata gratuita di musica, divertimento e comunità promossa dal Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d'Oro con la collaborazione dell'Associazione Storia, Cultura e Turismo. Pro Barletta, Medaglie Sound Festival.
2: Ingresso libero, vi aspettiamo.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: aspettano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1988.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Re Wind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele, 1978.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Cerignola si prepara a vivere una grande notte d'estate. Domenica 12 luglio l'amministrazione comunale presenta Cerignola Summer Mood. Sul palco con le sue hit estive, Fred De Palma.

0: una serata da cantare, ballare e vivere sotto le stelle. Appuntamento alle 21.30 in Piazza Duomo a Cerignola. L'ingresso è libero. Cerignola Summer Mood. L'estate parte con Fred De Palma. È un evento a The One Concerti. Si ringrazia l'Aveco, Polo Universitario ERSAF.
1: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo. Dicono tutti così. In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti. Beh, a questo ci credo. Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2015,

0: 22 e 58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: Stelle. 8 luglio 2026, buona giornata a tutti. Diamo un'occhiata alle stelle del giorno. Oggi la luna si trova in Ariete, il sole è sempre nel Cancro. Ariete, che impeto, che determinazione. Mi piace questo cielo per l'amore, sembra essere un pochino conflittuale, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso per ciò che concerne il lavoro. Intanto con Giove e Saturno favorevoli, anche se ci sono stati dei pregressi negativi, si potrà risolvere a favore una situazione. Il Toro dovrebbe puntare sulle giornate del 9 e del 10, non solo perché la Luna entra nel segno, ma anche perché dal 9 Venere torna attiva. Quindi in particolare chi ha vissuto delle discussioni d'amore agli inizi di luglio, magari alla fine di giugno, sarà in grado di recuperare. Ritorna anche un po' di forza fisica. Gemelli, Marte nel segno, Giove a favore. E chi ti ferma più? Potresti essere anche fin troppo ribelle in un periodo in cui tutto sembra una conquista. A proposito di conquiste, se c'è una persona che ti interessa, metti in chiaro la situazione, come stanno le cose. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di confronti. Cancro, Sole e Mercurio nel segno. È un ottimo oroscopo per iniziare un nuovo progetto. Noi sappiamo che quando facciamo qualcosa di diverso dal solito, iniziamo una situazione che non conosciamo, la affrontiamo di petto, viviamo momenti di grande curiosità alternati ad altri di ansia. Ecco, io non vorrei che l'ansia oggi, con la luna dissonante, prendesse il sopravvento. Il Leone è una forza della natura già alla nascita, figuriamoci adesso. Oggi poi abbiamo Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno a favore. Questo permette di cancellare tristi trascorsi, quindi chi si è separato avrà un'occasione in più. Chi invece ama profondamente una persona potrebbe anche decidere di convalidare il rapporto e ufficializzarlo. Vergine, sta per arrivare Venere nel tuo segno. Chissà quanti nati vorranno finalmente occuparsi anche delle questioni di carattere amoroso, perché non per cattiva volontà, ma per necessità, gli ultimi tempi sono stati in qualche modo influenzati dai soldi, dalle problematiche di lavoro. Ecco, per te come per altri segni, dal 9 si aprono le porte del destino in questo senso. Affetti ritrovati. Bilancia, è vero che Saturno in opposizione può rappresentare qualche nemico nascosto, ma tu hai Giove, Marte e altri pianeti a favore che dicono vinci tu. Quindi, in fondo, questi avversari potrebbero essere persino stimolanti. Certo, oggi, domani, la Luna in opposizione porterà un po' di stanchezza, ma questo perché stai facendo tante cose, forse finalmente si sblocca un progetto e hai più spazi da gestire. Il segno dello Scorpione può contare su questa giornata. Dal punto di vista lavorativo alcuni accordi saranno rimessi in discussione. Giove dissonante riguarda soprattutto i nati di fine ottobre, quindi se c'è qualcosa che non va, se non arrivano dei soldi, bisognerà parlare chiaro. L'amore recupera in particolare da giovedì. Sagittario, posso dire che i sentimenti occupano un piano secondario nella tua vita, perché devi mettere a posto questioni di lavoro, personali, e la giornata di oggi ti aiuta tantissimo. Contatti fortunati, telefonate che puoi fare o ricevere. Novità. Capricorno, un po' di stanchezza si fa sentire, devi gestire tante cose insieme, oggi e domani un po' di prudenza ci vuole, soprattutto in serata. Però c'è una conferma, perché il fine settimana sarà foriero di buone novità, soprattutto per gli amanti. Acquario, non basta arrabbiarsi, bisognerebbe fare delle scelte importanti, tagliare rami secchi, cercare di capire che cosa desideri, perché altrimenti una rabbia interiore può sfociare in qualcosa di sbagliato. Insomma, non mandare a quel paese tutti, fai una selezione. Il segno zodiacale dei pesci è un po' nervosetto con Marte dissonante, però questa è una settimana che porta delle soluzioni di lavoro o comunque delle buone proposte. Attenzione nel weekend a non discutere con una persona che ti sta dando filo da torcere, ne parlerò. Vi abbraccio, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.